dalle belle città date al Nepo. Fuggimmo lì per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e maglia e temprammo i muscoli fuori in battaglia.

cucina. La libertà è l'idea che ci avvicina. Rosso sangue, il color della bandiera. Partigiano.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz.

cosa puoi sognare quando sogni e appare solo appena gli va affanno nel respiro che ti esce piano e si mescola coi suoi.

a questo porto ero venuto, conoscitore di caffè soltanto, e a tutto il resto sconosciuto. Ma il primo giorno forse fu la troppa nebbia a spaventare, o il fiato della gioventù ancora caldo.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

0: 67, Istega San Giuliano, già vi 140, già vi 140. Ma passa che c'è un lago bassolino.
1: Mi ne cacca,
0: ma fa malaga.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima,

da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista.

l'attesa, il risultato, il retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

dans le centre du Jaurès, la foule a commencé carrément. Con tre voci parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Fiorini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

aspetta, vedi.

0: bene.
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando come del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati.

com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona, o il mare di una remota spiaggia cubana, o un greppe dell'Appennino dove risuona, fra gli alberi un'usata ruvida tramonta.

Oh, restare in silenzio al suono della tua voce. O parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. O nascondere in due sciocchezze che son commosso.

dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, i gatti inquieti delle città. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, a quali angoli, in quali bar? Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi?

il fiato della notte, il fiato della notte, il fiato della notte, il fiato della notte. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, i brutti incontri delle città? Vedo solo ulivi, ulivi, ulivi, ci facciamo l'olio?

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: Uno, due, tre.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti. Dunque, la settimana scorsa, forse non tutti sanno che, a parte i fortunati che ne hanno goduto, c'è stata la festa di Redonere. Festeggiavamo il secondo anno della nostra attività e come ogni anno dedichiamo una giornata per festeggiarci, diciamo così, a un grande autore. L'altro anno è stato Bob Dylan, quindi abbiamo mandato della musica live con un gruppo fortissimo e poi dopo il film appunto dedicato a Bob Dylan. Poi naturalmente la torta, le candeline, ma questa è un'altra storia. E quest'anno invece è stato dedicato a Francesco De Gregori, perché era appena uscito il docufilm Evergreen. E quindi abbiamo anche quest'anno fatto un concerto live con il grande Pascarpato, che credo abbia superato se stesso, perché è stato un mini live, guardate, peccato chi se l'è perso, è stata una cosa incredibile. E poi subito dopo abbiamo trasmesso il film appunto Evergreen, quindi un po' dedicata a De Gregori ma anche dedicata a noi della radio. Ma a parte questo, mi è venuto in mente il fatto che giustamente Pass ha cantato e ha interpretato e ha, diciamo così, suonato dei brani anche un po' vecchiotti di Gregori, e ha fatto bene, brani addirittura prima di Rimmel, perché non tutti li conoscono. Fra questi c'era un brano intitolato La casa di Hilde, che nasconde una storia intrigante, interessante, vera, e quindi è materiale per l'ornitoritmo. E quindi Franco, vai con la sigla.

Oh, bene, bene. Allora saluto tutti. Questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, e soprattutto questa è la trasmissione L'Ornitoritmo. Quindi saluto tutti gli ornitoritmiani e ci catapultiamo, non l'avevo detto bene, all'interno di una nuova storia, ci buttiamo così a capofitto per capire questo fatto qui della casa di Hilde, questo mistero intorno alla casa di Hilde, come nasce, eccetera. Ma ci sono tante cose da dire. Intanto saluto Franco, naturalmente, alla regia, come sempre fedelissimo e pronto a trasmettere tutti i brani che gli vengono indicati. Naturalmente saluto Orni. Ciao Orni, grazie. E adesso iniziamo proprio a parlare di questa storia. Allora, sì, la canzone La casa di Hilde, come vi dicevo, di Francesco Gregori, è basata, pensate, su una storia vera, sebbene nel testo sia stata parzialmente modificata e arricchita, diciamo così, di elementi poetici e metaforici. Il brano, pubblicato nel 1973 all'interno dell'album Alice non lo sa, fu scritto a quattro mani con il cantautore e produttore Edoardo De Angelis, il quale visse in prima persona l'esperienza da bambino durante una gita in montagna con suo padre. Quindi De Angelis racconta a De Gregori questa storia vera che lui aveva vissuto con suo padre quando era ancora bambino, e la racconta e diventa canzone. Allora, intanto parliamo di Edoardo De Angelis, giustamente, perché innanzitutto va spiegato chi è Edoardo De Angelis, importante cantautore e produttore italiano, perché non tutti lo conoscono, ma anche perché è stato coautore di questa canzone. È stato uno dei più importanti esponenti della canzone d'autore italiana. È nato come Francesco a Roma, lui è nato nel 1945, un po' prima ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 60, frequentando il celebre, famosissimo, ne ho parlato tante volte anch'io, perché anch'io grande frequentatore, The Folk Studio, luogo simbolo della scena cantautorale romana, dove conobbe artisti appunto come Francesco De Gregori e per esempio Antonello Venditti. Diventò noto grazie a Lella, che è una canzone in dialetto romanesco che era stata scritta insieme con Stelio G. Capalli, poi resa celebre anche dalla versione di Edoardo Vianello e Vilma Goic. Insomma, altri sono cimentati a cantare questo brano. Il brano oggi è considerato un classico della musica italiana. Negli anni 70 fu tra i protagonisti del gruppo vocale Scola Cantorum, prima di proseguire una lunga carriera solista. Parallelamente lavorò come autore e produttore per molti grandi artisti italiani, tra cui Lucio Dalla, Franco Battiato e ancora naturalmente De Gregori, di cui produsse i primi album. Oltre alla musica, De Angelis ha svolto attività di produttore discografico, scrittore, conduttore radiofonico, nostro collega, e promotore culturale. Negli ultimi anni ha ricevuto riconoscimenti alla carriera come il premio Lunezia, per esempio, che ha celebrato i suoi oltre 50 anni di attività artistica. Ma veniamo un attimo al brano Lella. Lella è una delle canzoni più forti e ambigue delle tradizioni romane. A un primo ascolto sembra quasi una stornellata popolare, no? Il dialetto, il ritornello cantabile, l'atmosfera d'austeria fanno pensare a qualcosa di leggero. In realtà il brano racconta un femminicidio confessato in prima persona. Dunque, la struttura di questo brano è potentissima perché il delitto nella canzone emerge lentamente. All'inizio sembra il ricordo di un ostaggio di una donna bella e ricca che era l'amante del protagonista, poi il tono cambia. Lui racconta la relazione clandestina, la gelosia, il momento in cui Lella vuole lasciarlo, fino alla confessione finale, sono stato io, Romano, no? È un meccanismo narrativo quasi cinematografico, molto vicino al neorealismo e all'immaginario pasoliniano. Lo so che è un po' divagato, però parlare di Edoardo De Angelis e di Lella per me è una cosa importante. Quindi, e poi dopo entriamo comunque nel vivo del brano La casa di Hilde, però prima bisognava capire qual era il personaggio che aveva vissuto poi veramente quella storia, chi era e soprattutto che cosa aveva scritto, tanto così per ricordare qualcuno di importante. Allora,
Questa canzone qui, Lela, oggi viene spesso considerata una delle prime canzoni italiane ad affrontare il tema del femminicidio, anche se è stata scritta nei primi anni 70, molto prima che quel termine, chiaramente come sappiamo, entrasse nel linguaggio comune. Quindi adesso ci andiamo a sentire Lela di Edoardo De Angelis.

Te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proietti al cravattaro, quello che c'ha il negozio suo al Tritone. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente

fa l'amore col freddo che faceva, però le carze non sono toglieva, alla fiumara dolce star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente.

non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo, non mi sono fermato. Che quando è nata era senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito.

Ecco, mi ero dimenticato di dire che il brano era cantato insieme con Antonello Venditti. Devo dire che hanno fatto una bellissima interpretazione insieme di questo brano. Allora, però, parliamo della Casa di Hilde, insomma, il tema di oggi. Francesco De Gregori nasce artisticamente, come sapete, nella Roma dei primi anni 70, in un periodo di grande fermento culturale e musicale in Italia. La capitale allora era uno dei centri principali della nuova canzone d'autore. Nei piccoli locali, nei circoli universitari e nei caffè si incontravano musicisti, poeti, giovani artisti desiderosi di rinnovare la musica italiana con testi più profondi ed impegnati. Il luogo fondamentale per la formazione di De Gregori fu il celebre, come dicevo prima, folk studio storico locale romano situato vicino a Trastevere, poi cambiato una serie di sedi. Il folk studio era molto più di un semplice club musicale, rappresentava un laboratorio creativo dove si esibivano giovani talenti destinati a diventare protagonisti della musica italiana. Mi viene in mente che sarebbe bello fare una trasmissione proprio dedicata solo al folk studio, facendovi sentire chi erano gli autori che passavano per quel locale lì. Quindi De Gregori imparò a confrontarsi con il pubblico, affinò il suo stile e costruì le sue prime importanti amicizie artistiche. Proprio al folk studio conobbe Antonello Venditti, con il quale instaurò un forte rapporto umano e musicale. Due artisti, pur molto diversi nel carattere e nello stile, collaborarono nei primi anni della loro carriera, condividendo concerti, idee, influenze musicali, insomma, queste cose qui. E da questa collaborazione nacque nel 72 il famoso, per chi conosce De Gregori, album Theorius Campus, considerato il debutto ufficiale di entrambi. Il disco alternava le canzoni dei due cantautori e già mostrava la personalità poetica di De Gregori, più intimista e ricca di simboli, rispetto alla scrittura un po' più diretta e, diciamo così, narrativa di Venditti. Poi dopo, da questa esperienza, De Gregori intraprese la sua carriera solista pubblicando appunto Alice non lo sa, dove c'è appunto la Casa di Hilde, nel 73. L'album non ebbe inizialmente un grande successo commerciale, ma attirò l'attenzione della critica per la qualità dei testi e delle melodie. E per esempio brani come Alice mostravano un linguaggio nuovo per la musica italiana. Immagini evocative, racconti sospesi tra realtà e metafora, riferimenti letterari e una forte attenzione alla parola poetica. Poi dopo uscì nel 74 l'album Francesco De Gregori, che confermò la sua originalità artistica e si sentivano molto le influenze, diciamo così, di Dylan. E poi ancora, vabbè, il capolavoro assoluto nel 75 esce Rimmel, considerato non solo un capolavoro suo, ma un capolavoro proprio della musica italiana. Il disco contiene, sapete, brani come Rim, Pablo, Buonanotte Fiorellino, tra l'altro brani che poi Pass, appunto, nello spettacolo che ha fatto, ha interpretato. E grazie a questo lavoro De Gregori raggiunge il grande pubblico, però senza rinunciare alla complessità poetica dei suoi testi. Le sue canzoni riuscivano infatti a unire un'introspezione personale con un'attenzione sociale e una raffinatezza letteraria. Adesso noi, ci andiamo a sentire una canzone bandiera, manifesto di questo De Gregori che era esploso nella musica italiana dopo l'esperienza folk studio e tutte le altre cose. E quindi, insomma, in poche parole, possiamo non sentirci Rimmel? No, non possiamo non sentirla. E allora, quindi, prego Franco di farcela sentire. Grazie. Rimmel, Francesco De Gregori.

Oh, questa è la bellissima Rimmel. Ma torniamo, torniamo. Io dico sempre torniamo, torniamo. Poi alla fine divago sempre. Una volta Rimmel, una volta De Gregori, una volta Edoardo De Angelis. Poi non arrivo mai al punto. Giustamente qualcuno si può anche scocciare. Allora, no, ci arrivo. La casa di Hilde, perché questo era il tema della giornata. Dunque, la genesi di questo brano è stata svelata dallo stesso Francesco De Gregori in diverse occasioni pubbliche e anche in alcune interviste. L'ispirazione nacque durante una cena nei primi anni 70, quando Edoardo De Angelis, quello che abbiamo sentito prima con Lella, raccontò a De Gregori un ricordo nitido della sua infanzia. Da bambino De Angelis aveva fatto un'escursione in alta montagna insieme a suo padre lungo il confine alpino, probabilmente, immaginiamo noi, tra l'Italia e l'Austria o la Svizzera, una cosa del genere. Sorpresi dal maltempo o dalla notte, i due, padre e figlio, avevano trovato rifugio in una sperduta baita isolata, gestita da una donna del posto che, guarda caso, aveva come nome Hilde, con l'H, un nome abbastanza tedesco. Il brano comunque si sviluppa, se poi ci farete caso, perché lo facciamo ascoltare o chi lo conosce, cioè, si può riflettere, si sviluppa come un cortometraggio cinematografico in cui ogni strofa rappresenta una precisa sequenza temporale e psicologica, cioè l'ascesa e l'isolamento, quindi la prima parte del viaggio, si va su per la montagna e si rimane isolati. Poi c'è l'apertura della canzone che descrive il percorso fisico e spirituale verso l'alto. L'ombra, la canzone dice a un certo punto l'ombra del padre, due volte più grande della mia, e la capra catturata oltre il confine. La montagna non è solo un luogo geografico, ma un limbo sospeso fuori dal tempo e dalle leggi civili. La figura paterna appare inizialmente gigantesca, come è normale che sia, mitica e rassicurante agli occhi del figlio maschio. La menzione della capra catturata oltre il confine, tra virgolette, introduce immediatamente il tema della linea di demarcazione, un confine geografico, ma anche il confine sottile tra la legalità e l'illegalità, tra infanzia e età adulta. E adesso noi ci andiamo a sentire un altro brano di Gregori che è preso dal primo disco, chi non lo sa, che è un brano meraviglioso, che racconta anche questo come in un film, quello che era successo durante la guerra in Italia. De Gregori ovviamente non poteva averlo visto, probabilmente nasce da racconti che ha sentito magari dai genitori, ed è intitolato 1940.

Quindi stavamo dicendo dell'arrivo alla Baita e questa figura misteriosa di Hilde, no? Questa casa, questa Baita si presenta come un porto sicuro in mezzo al nulla alpino e Hilde è la custode di questo microcosmo. Immaginate, Hilde nel buio suonava la cetra. Hilde, come avete capito, non è un personaggio minaccioso. La sua cetra evoca una dimensione fiabesca, quasi mitologica, che ricorda vagamente le leggende nordiche, le figure di queste saghe alpine. Tuttavia, la sua complicità è evidente, è lei che protegge il segreto degli amanti, e che il bambino forse sta per scoprire. E poi a quel punto c'è l'irruzione della legge, è il momento di massima tensione, che coincide con l'arrivo delle autorità stanziali, doganieri, finanzieri. Il doganiere aveva un fucile, come per dire, ecco, è arrivata la legge, no? E il doganiere incarna lo Stato, la legge degli adulti, che irrompe bruscamente nelle acque della montagna e la pesante materialità. La reazione del padre è l'elemento scatenante a quel punto della crescita del bambino, che il doganiere intima al padre di alzare le mani e il padre prontamente si lascia comandare, tra virgolette, e alza le mani al soffitto. Il doganiere, in maniera anche forse, si sa, anche in maniera un po' brusca, un po' diretta, gli va a frugare nelle tasche, quindi in qualche modo c'è questa possibilità di entrare nel privato, no? E trova solamente una foto ricordo, cioè trova qualcosa di intimo, di personale, che ricorda solo lui, che rappresenta solo lui, e non c'entra niente con qualsiasi altra cosa che il doganiere sta a cercare. Però vedere il proprio padre, fino a quel momento percepito come un gigante invincibile, una lomba di mio padre due volte la mia, e arrendersi, alzare le mani di fronte a un fucile, rappresenta in qualche modo anche il crollo di un mito. L'uomo però fa capire che lui deve dimostrare la propria innocenza, è quello che fa, e lo fa in maniera evidente, lasciandosi perquisire, facendo vedere che in realtà nelle sue tasche, nel suo intimo, non ha niente di illegale, ma solamente una foto ricordo, cioè qualcosa di molto personale. A quel punto il doganiere si scusò e andò via desolato, come dire, scusatemi, perdonatemi da questa intromissione, ma io del resto devo fare il mio mestiere. Adesso ci andiamo a sentire due brani stupendi, pure questi, meravigliosi, io lo amo. Uno è Bene e l'altro è Susanna il Bivio, che sono tutti e due brani appunto presi dal primo disco di Francesco Gregori, Alice non lo sa. Vai, andiamo a sentirli.

Aperta ad uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei. Però non mi confondere con niente, con nessuno,

0: dimenticata.
1: Oh, piccolo piccolo aneddoto su, così ci infiliamo pure questo aneddoto in più su quest'ultimo brano, Susanna al bivio. C'è un pezzo del brano quando dice Lilli Greco non capisce ma che Dio lo benedica, tra un bicchiere e una bistecca mi diverte, fa riferimento proprio al discografico Lilli Greco, che in qualche modo aveva scoperto, diciamo così, se possiamo usare questo termine, anche se questo termine non piace sicuramente a De Gregori, non piace neanche a Venditti, forse non sarebbe piaciuto neanche a Lilli Greco, ma comunque il fatto è così, l'ho raccontato personalmente, di come è andato questo loro primo incontro, così molto casuale all'interno della RCA, e come appunto Lilli Greco ha capito che loro tutte e due insieme, infatti è stato lui che ha prodotto il primo disco Theolus Campus, come questo poteva diventare sicuramente un elemento importante per la musica italiana, le musiche e le canzoni di Francesco De Gregori e Antonio Valenti. Vabbè, ma a parte questo, ritorniamo alla casa di Hilde. Dunque, dicevamo, eravamo rimasti a questa perquisizione fallita da parte del doganiere, del finanziere, e fallita, chi lo sa, in qualche modo anche grazie all'astuzia di Hilde, che nasconde in realtà i diamanti all'interno della cena. Quindi il doganiere fruga nelle tasche ma non trova proprio niente, anzi trova una foto ricordo. Questo dettaglio restituisce una dimensione di assoluta povertà e umanità, il contrasto tra l'immensità del valore dei diamanti e cercati e la miseria reale del contenuto delle tasche. Cioè, quindi un ricordo affettivo e basta. Sottolinea la vulnerabilità dei protagonisti di fronte alla macchina della giustizia. E poi c'è l'addio. L'addio, attenzione, non a Hilde, perché loro poi riprendono il loro cammino, ma l'addio all'infanzia. Quando fu l'alba, lasciammo la casa di Hilde. Questo segna il ritorno, al ritorno alla valle, e che il ritorno al fatto che anche nulla sarà più come prima. Oltre il confine con molto dolore, dice. L'alba porta la luce della razionalità e della verità, dissipando le ombre notturne e la magia della cetra. Il molto dolore, appunto, non è dovuto soltanto alla fatica fisica del viaggio, del freddo, un bambino poteva tenere, ma il dolore psicologico della disillusione. Il bambino ha superato il suo personale confine, ha compreso che gli adulti possono essere anche deboli, che il mondo è ambiguo e che la sicurezza dell'infanzia in fondo alla fine è perduta per sempre. La casa di Hilde si inserisce nel genere del romanzo di formazione musicale. De Gregori utilizza il contrabbando non per fare una critica sociale, una apologia di reato, ma bensì come espediente narrativo. Alla fine lo fa diventare una sorta di noir, no? Piccola favola nera o grigia, per descrivere il momento esatto in cui il bambino smette di vedere il mondo in bianco e nero e ne percepisce le infinite sfumature di grigio. La casa di Hilde rappresenta l'ultimo avamposto dell'infanzia, superato il quale si entra inevitabilmente nella complessa età adulta. E allora, finalmente, noi così potete, tutte le cose che abbiamo detto, potete in qualche modo raggrupparle e andarle a sentire dalla viva voce di Francesco De Gregori. Adesso ci andiamo a sentire, naturalmente, la casa di Hilde.

E vabbè, quindi abbiamo sentito anche la casa di Hilde e abbiamo chiuso il cerchio. Allora, sì, nella discografia di Francesco De Gregori ci sono diversi brani che condividono la casa di Hilde, quel tono narrativo, quel sospeso tra memoria, viaggio, simboli e personaggi quasi fiabeschi. La canzone stessa nasce dalla collaborazione, come dicevamo, di Edoardo De Angeli ed è spesso considerata una sorta di racconto in musica più che di una semplice ballata. Comunque, se per esempio vi piacciono queste atmosfere qui di De Gregori, potete sentire altri brani tipo Buffalo Bill, Atlantide, Titanic, perché no? Il Cuoco di Salò, forse Santa Lucia, ma comunque per esempio anche Caterina, molto bella, anche quella un po'. Vabbè, va bene, vi salutiamo, io e Orni, dalla casa di Hilde, sì, l'abbiamo trovata ed è molto accogliente, devo dire, ci siamo fatti anche un tè, stiamo qui con la capra che abbiamo trovato e che era venuta con noi, e dai, Orni, saluta gli ascoltatori, bravo, e poi, vabbè, naturalmente Franco la regia, grazie a Redonair, la radio Mai Doma e Mai di Moda, telefonate al 351 459 3144, ripeto il numero 351 459 3144, potete mandare dei WhatsApp oppure potete mandare anche delle mail, che forse è più facile per voi, magari a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. e niente, adesso ciao con la sigla finale della Fattoria Le Grenzi con il brano Che passa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao da Max.

metterà un punto e l'abbandonerà. Le stelle sono fredde in fondo al porto, dove le case cambiano colore, dove c'è il molo dei contrabbandieri e costa un po' di meno anche l'amore. Fra i marinai

Un'atmosfera che ci piace moltissimo, un grande fuoco, chitarre da bere, da fumare, una ragazza meravigliosa che canta un inno all'amore, si chiama Eva.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

0: tessere dei capelli e il viso.
1: E il volto. Radio mai doma e mai

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 14ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta delle sale della comunità, argomento molto molto vasto, e poi parleremo di una coppia di attori conosciuti in tutta Italia, ma ne andremo a scoprire dopo. Sapete che io amo lasciarvi la suspense. Per ora direi di parlare solo della prima parte della puntata. Il 18 maggio del 1949 veniva redatto a Roma l'atto costitutivo dell'Associazione Cattolica Esercente Cinema, ACEC. Quindi fate conto che Sala della Comunità uguale a ACEC. È proprio, vi ho spiegato anche l'acronimo, Associazione Cattolica Esercente Cinema. E contestualmente è depositato chiaramente il suo primo statuto. Questo fatto costituiva l'approdo di un lungo processo che è partito con la nascita delle prime sale ricreative cattoliche SRC all'inizio del nostro secolo e avendo registrato una proliferazione notevole di esse e aveva richiamato l'attenzione della Santa Sede. La lettera del CARD, Eugenio Pacelli, segretario di Stato, del 27 aprile del 1934, e le indicazioni dell'enciclica Vigilanti Cura di Pio XI del 29 giugno del 1936 avevano sottolineato l'importanza e l'urgenza di un forte collegamento tra tali sale al fine di incidere sulla produzione di film moralmente apprezzabili. Già nel 1934, però, l'Azione Cattolica Italiana aveva costituito un ufficio sale ricreative nell'ambito di uno dei suoi segretariati, l'Istituto Cattolico di Attività Sociali, ICAS. Questo ufficio nel 1947 passò all'ente dello spettacolo, nato l'anno precedente e che rispondendo alle istanze di quanti avvertivano la necessità di un collegamento nazionale organico delle sale, si fece promotore attraverso il Centro Cattolico Cinematografico della Costituzione dell'Associazione Cattolica Esercente Cinema, definita nel suo primo statuto come una istituzione cattolica aderente all'ACI. Nel corso degli anni l'ACEC ha ampliato le proprie finalità e il proprio campo d'azione, anche e soprattutto per soddisfare le nuove esigenze sorte in seno alla Chiesa italiana. Oggi l'associazione non si limita a rappresentare gli interessi morali e materiali degli esercenti delle sale associate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, privati e di organismi sindacali, e assicurare chiaramente a soci servizi di consulenza, di assistenza legale, amministrativa, ma anche fiscale. La visione unitaria degli strumenti di comunicazione sociale, suggerita dal Concilio Vaticano II e dalle riflessioni culturali e pastorali successive, ha indotto l'ACEC ad allargare la sua area di interesse al di là del cinema e introdurre il concetto di sala della comunità come luogo e spazio di incontro, testimonianza, dialogo e di confronto. Come recita anche l'articolo 2 del nuovo statuto dell'ACEC, approvato dall'Assemblea nazionale straordinaria del 16 aprile del 98, l'ACEC, che opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e culturale, soprattutto in funzione della sala della comunità, considerata struttura multimediale ma anche polivalente, quindi che ha più funzioni, si propone di promuovere la realizzazione della sala della comunità, favorire la gestione comunitaria della sala, operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato italiano, orientare le proprie iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti dalla Chiesa italiana, realizzare un costante collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali ed una funzione di collaborazione con gli organismi ecclesiali che a vario titolo operano nel campo della pastorale. La trasformazione e il ruolo dell'ACEC nella Chiesa e nella società italiana hanno trovato autorevole legittimazione con due note pastorali della CEI, finalità e organizzazione delle sale cinematografiche dipendenti dall'autorità ecclesiastica, gennaio dell'82, quindi sala della comunità, un servizio pastorale e culturale, marzo del 99, e con il discorso di Giovanni Paolo II al 4° congresso nazionale del 29 maggio dell'82. 4.
E ci fu anche un altro grande momento, tra l'altro di rilevanza giuridico-politica, è stato proprio il riconoscimento formale della Sala della Comunità nell'ambito della nuova legge per il cinema del 1 marzo del 94, numero 153. Però vi starete chiedendo, ma quali sono le finalità di una Sala della Comunità? Luogo di incontro e socializzazione. Le sale Arcec non sono solo luoghi di proiezione, ma spazi dove le persone possono trovarsi, socializzare e condividere esperienze. 2. Ruolo di servizio. Le sale ACEC offrono servizi alla comunità, come eventi culturali, proiezioni di film e spettacoli teatrali. 3. Promozione della cultura. Le sale ACEC svolgono un ruolo importante nella diffusione della cultura, con particolare attenzione al cinema e al teatro. 4. Integrazione con la comunità. Le sale ACEC cercano di integrarsi con le realtà locali e di rispondere ai bisogni della comunità. 5. Distanza dalle sale commerciali. Le sale ACEC si distinguono dalle sale cinematografiche commerciali per la loro attenzione alla comunità e alla promozione culturale. E 6. Rappresentanza degli interessi. ACEC e le sue sedi regionali rappresentano gli interessi delle sale ACEC nei confronti delle istituzioni e di altre organizzazioni. In sostanza, le sale della comunità ACEC sono un modello di cinema e teatro che si propone di essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della comunità. Ma parliamo della nostra sala della comunità di quartiere, chiaramente adesso, il Cineteatro Coeret. Cineteatro Coeret di Redona è una delle sale della comunità di Bergamo ed è uno degli elementi dell'associazione Le Piane di Redona. Facciamo una piccola parentesi direi sull'associazione che è doveroso. L'associazione è stata costituita il 30 giugno del 1982. È un'associazione laica che supporta la comunità cristiana di Redona e seguono anche delle linee guida pastorali e si impegnano a superare insieme le sfide del loro tempo, nuove povertà, isolamento, relazioni frammentate. Però quali sono i valori dell'associazione? Apertura, sono aperti alle nuove idee e alle sfide del tempo. Accoglienza, operano per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti, che contribuisce alla crescita del nostro quartiere e dei suoi abitanti. Passione. Sono appassionati di tutto ciò che promuove il benessere alle persone e credono che l'accoglienza, le arti e la spiritualità siano fondamentali. Quali sono invece gli scopi dell'associazione? Promuovere, coordinare e gestire interventi e servizi di attenzione alle persone, privilegiando le forme di volontariato, con l'utilizzo anche di altri operatori, quali manifestazioni di espressione della carità evangelica ecclesiale di Redona, favorire attività culturali e ricreative di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, eccetera. Come segno della stima che la comunità cristiana ha della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale e come volontà di collaborare con tutti, creare un luogo di incontro e di dialogo, di cultura, ma soprattutto di impegno. Bene, dopo aver parlato dell'Associazione dei Piani di Redona, che era doveroso fare una piccola parentesi, adesso parliamo del Cineteatro Coelet. E Cineteatro Coelet è una sala della comunità ACEC, quindi, ed è un'attività gestita da volontari, suddivisi in più gruppi. Proiezionisti si occupano della creazione delle playlist di cinema, del caricamento dei trailer, film, spot pubblicitari, chiavi di sblocco dei film che, se li ricordate, si chiamano KDM, e della proiezione durante i turni del cinema. Cassieri o cassiere si occupano di fare i biglietti in biglietteria appena arrivate nella nostra sala. Tecnici audio e luci del teatro si occupano degli allestimenti per gli spettacoli teatrali e inoltre seguono la parte audio e luci e a volte anche video durante le rappresentazioni e alla fine si smonta tutto, rimettendo tutto in ordine, che è fondamentale nel teatro. E le maschere si occupano di validare i biglietti dei clienti prima dell'accesso in sala e controllano la sala durante lo svolgimento dell'evento. Alcuni obiettivi del nostro cineteatro potrebbero essere, e senza potrebbero in realtà, sono inclusione,
è fondamentale includere chiunque per rendere il lavoro piacevole, ma allo stesso tempo costruttivo. Formazione, è fondamentale acquisire le competenze per poter fare il lavoro nel migliore dei modi, quindi è fondamentale seguire bene ciò che i propri colleghi dicono, così da imparare. E io dico sempre una cosa che è importantissima: non si smette mai di imparare in questo settore. È fondamentale ascoltare, e si può imparare anche l'uno dagli altri, perché magari uno sa qualcosa in più degli altri e un altro sa invece altre cose. Cioè, è sempre bello scambiarsi le idee per poter crescere insieme come un vero gruppo. E poi vabbè, divertimento chiaramente, perché il cineteatro non deve essere solo un luogo di formazione, ma anche un luogo in cui ci si diverte, si ride, si scherza e si sta bene, soprattutto come una seconda famiglia, potrei definire. Bene, adesso direi di fare una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di che parleremo quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci tornati. Adesso è il momento di svelarvi di che andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi andremo a parlare di Lillo e Greg, del duo comico famoso in tutta Italia. Lillo e Greg è, come abbiamo appena detto, un duo comico italiano composto da Pasquale Petrolo, detto Lillo, e Claudio Gregori, detto Greg. I due si conobbero nell'88 quando entrambi lavoravano alla casa editrice Acme di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici, segnatamente Zio Tibia, che Lillo Petrolo realizzava con Michelangelo, La Neve e Sergio, o i sottotitolati, di cui si occupava Greg. Quando nel 91 la casa editrice fallì, i due e l'intera redazione si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo, Latte e suoi derivati. Nel 99 appaiono nel film Bagnomaria, nel 2001 sono fra i protagonisti di Black Jack, un film di Enrico Caria. Sempre nel 2001 Greg è protagonista del film di Marco Risi, Tre mogli. Il film segue le vicende di Beatrice, Bianca e Billy, tre donne che una notte di Capodanno vengono convocate in questura. Devono rispondere per conto dei loro mariti dell'ammanco di 9 miliardi di lire da una banca in cui tre uomini lavoravano. Spariti senza lasciare traccia, hanno abbandonato le loro mogli per godersi la vita sperperando il ricco bottino. Passa un anno e Bianca sembra aver trovato una serie di indizi che dovrebbero collocare il coniuge in Argentina. Contattate le altre due mogli, insieme si mettono in viaggio. Arrivati a Buenos Aires, le attende una serie di scomode verità sui propri mariti. Bianca scopre che Antonio, suo marito, passa il suo tempo con delle prostitute ed è fidanzato con un'attrice di telenovelas. Beatrice viene a sapere che Severio è sempre rimasto con la sua ex e ora convivono. Billy apprende che Gino è sempre stato gay. Ora, più che mai, le tre donne desiderano trovarli, ma l'impresa non sembra così semplice. Quando però sono quasi a un passo da loro, vengono a sapere che sono deceduti in un incidente con il loro battello. Anche questa, tuttavia, è l'ennesima messa in scena. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Pronto?
2: C'è stata una rapina.
1: Oddio, una rapina! Antonio è ferito, è morto!
2: Non è morto nessuno.
1: Mi dica la verità!
2: Anzi, suo marito è anche il marito della signora, è anche il suo. L'hanno fatta loro.

0: Dai, sbrigati. Abbiamo un aereo che parte alle 2.
1: Per andare dove?
0: In Patagonia. Andiamo a cercare i 3 stronzi.
2: No, non ho nessuna intenzione di cercarlo con loro. Figuriamoci, una è una paranoica, l'altra è una ragazzina stronza.
0: Io voglio trovare Gino e lui sa dove sta suo marito. Stava sempre attaccato a lui. La prego, mi ci porti.
3: No, Antonio non è mai andato con una di quelle.
2: Sesso. Vuole sapere con chi faceva sesso.
4: Este è il mio amore.
5: Antonio! Amore appassionato! Tutto lo dia la tariffa massima! Oh, yeah.
6: Io sono Ramon, il maestro di tango.
7: Pronto? Sabina? Sì, dimmi. Perché parlo così?
6: È che non lo so perché parlo così. Sì, anch'io ti amo.
8: Beatrice, attenta!
7: Hola. Che passa?
0: La rueta, la rise.
7: Venete.
0: Italiane.
7: Ma anch'io sono italiano.
0: Un italiano in mezzo alla Patagonia, che culo.
7: Ma che ne so come sono. Chi le guarda? Comunque, normali, niente di che.
9: Billy, ma dove ti sei cacciata?
0: 3 sfigate in Patagonia.
9: Oddio! Beatrice!
3: Io, Antonio, ci penso sempre di meno.
0: Anch'io ci penso di meno.
3: A chi?
0: Antonio.

0: Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, mentre nel 2006 interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Maria Antonia Avati, il film realistico dell'Italia del dopoguerra 46-47. Nel 2007 invece esce il film Lillo e Greg, The Movie, film composto da una serie di sketch, girato in formato digitale per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg Attilio Di Giovanni. È concepito per una distribuzione via internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, di cui è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel giugno 2010 esce in Italia il film Up Day, un mercoledì da sballo. I due protagonisti sono doppiati da Lillo e Greg. Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno. Il film invece ha Taormina il Nastro d'Argento, il Nastro d'Argento come miglior commedia dell'anno, oltre ad aver ricevuto numerose candidature sia ai Nastri d'Argento che al David di Donatello. Nel 2012 Lillo è nel film Come è bello fa l'amore con un piccolo cameo. A ottobre del 2012 Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme ad Anna Foglietta. Nella prima parte uno psichiatra finisce per errore nel mirino del fisco, temendo di finire in galera prima di riuscire a chiarire la sua posizione. Si traveste da prete e si rifugia in un paese in Trentino, dove si spaccia per il nuovo parroco della piccola comunità. Benché digiuno di pratiche religiose, grazie alla sua esperienza professionale riesce ad entrare in sintonia con i parrocchiani. La situazione si complica quando si innamora a prima vista di una bellissima donna. Per entrambi è un amore inconfessabile, per lei perché lo crede un vero prete, per lui perché sa di essere un finto prete. Da qui una serie di comiche situazioni che ci condurranno ad un finale a sorpresa. La seconda parte del film invece si svolge a Roma e ha per protagonista l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Il diplomatico, come vuole il suo ruolo, è forbito nell'eloquio e impeccabile nei modi, ma per leggere con un trapasso perde la testa per una pescivendola che parla solo in romanesco e in modi grossolani di una popolana vivace. La donna detesta i formalismi e così, per poter scendere alla sua altezza, l'ambasciatore, con l'aiuto del proprio autista, decide di trasformarsi in un vero coatto. La messa in scena corre sempre sul filo del rasoio. L'ambasciatore e il suo autista dovranno fare salti mortali per risolvere quella situazione impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film.
1: Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera,
2: un coatto,
1: una perpetua e un muto?
3: Carlo, sono già arrivati, che faccio? Scappo?
4: Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione. Come fratello ti dico scappa e cambia identità. Trovati un rifugio insospettabile.
5: Pare morto, invece sta a dormire.
6: È interessato a codesto punto vendita?
7: Quella donna è un angelo, da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei.
8: Ma quella cacciano solo i coatti.
7: Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto.
9: E chi dice la messa?
10: Voi. Mi aiuta Oscar.
9: Pure il sacro è stato muto. Ma non eravate gobbi?
11: Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma
7: Nando.
9: I bugiardi da questa parte. E te mo, dove stai andando?
12: Tra i golosi.
9: E lo so io da che sei goloso.
11: L'insulto va lanciato.
13: Ma vaffanculo.
11: Questa fa una semina.
13: Ma
11: Ma che mi
13: vaffanculo.
11: fa, rovescio?
14: Mi sono baciato con una che è buona come il pane. Mi sa che ho colpito, perché mi guardava con due occhi.
15: Hanno avuto tutti un colpo di fulmine.
16: Ma che stanno a fare? Come tu rischieranno a casa tua?
17: Mi presti casa sua?
18: Casa mia.
19: Dobbiamo sveggiare perché l'ambasciatore
9: deve scopare.
3: Penso di essermi innamorata.
12: E quando vi sposereste?
7: Fra 3 giorni.
12: E che è sta fretta?
2: Allora, con questo contatto Alguere non può sbagliare.
18: Bella Nandu, batti a 5.
17: Modo coatto di salutarsi colpendo con vigore usando le 5 dita.
8: Ma quanto è bravo sto prete? Quante idee, che modernità!
1: Sudare, schiuma, piedi, fitte, squilla,
6: mignotta.
1: Ma che squilla, il cellulare?
15: Dagli europei di calcio, da loro faccio sogni impuri.
6: E che bisogni?
15: Balotelli nudo nel mio letto.
1: Colpi di fulmine, a Natale, al cinema.

0: Accento.
1: Una piotta.
0: Ratto.
1: Sorcio.
0: Foro.
1: Bucio.
0: Sudare.
1: Schiuma.
0: Piedi.
1: Fette.
0: Testa.
1: Capoccia.
0: Mento.
1: Scucchia.
0: Un poco.
1: Lanticchia.
0: Sonnolenza.
1: Abbacchio.
0: Sì, godolette. Lei mi casca proprio sull'abbacchio, eccellenza. Abbiocco, no abbacchio, abbiocco. Senta, Nando, ieri lei mi ha dato 6+. Oggi ne ho sbagliata una sola. Lei è troppo severo. Mi deve concedere l'opportunità di provarci con Adele.
2: Ma lei non è pronto, io lo dico per lei. Poi lì mi fa una grezza.
0: Grezza?
2: Grezza, figuraccia, grezza, vede che ne è pronto.
0: Ah, sì, figura de merda. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Ecco, vede che sono preparato.
2: Io voglio rischiare, non ce la faccio più ad aspettare. Voglio incontrarmi con Adele. Magari lei mi può stare vicino, mi può suggerire.
0: Ma che dice? Ma quella mi ha visto in faccia, non gli posso star vicino.
2: Però gli posso star vicino da lontano. Squilla.
0: Mignotta.
2: Ma che squilla? Il cellulare squilla. Poi sarebbe squillo semmai. Pronto?
3: Nel 2013 Lillo è coprotagonista del film Me ti faccio vivo di Sergio Lubini. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Lillo e Greg sono i protagonisti del terzo episodio del film Colpi di fortuna. Gabriele Brunelli è un imprenditore tessile di successo, ma terribilmente superstizioso e terrorizzato dai portaiella. Deve concludere un affare molto importante con la Mongolia e ha bisogno di un interprete. Gli viene indicato un giovane e bravo traduttore, Bernardo Forsyth, interpretato da Francesco Mandelli, che però è anche uno dei più grandi portasfiga che la storia conosca. Felice, interpretato da Lillo, ex ballerino di prima fila di Raffaella Carrà, è un insegnante di danza in una casa di riposo di lusso. Ha moglie e 4 figli e le difficoltà economiche non mancano, ma un giorno la fortuna fa capolino. Ha ricevuto un'imprevista eredità decisamente non ricca. Qualche spicciolo e un fratello, Walter, interpretato dal nostro Greg. Il fratello, a sorpresa, è inoltre pieno di manie, pazzie e fissazioni assurde. Mario e Piero lavorano in una compagnia di crociera a Porto di Napoli. Sono genovesi e il loro sogno è quello di avere una barca tutta loro. Direi di andare ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film Colpi di fortuna. A tra poco!
4: Buongiorno Barbara.
5: Ciao Piero. Piero? Solite sigarette?
4: Sì, sì.
6: Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza.
4: Non ho mai fatto affari di 13, di 17, di venerdì, di martedì.
7: Un'eredità. Finalmente un colpo di fortuna.
8: Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario.
4: Ci ha fatto gli auguri?
8: Sì.
4: Io ho ereditato un fratello.
9: Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione.
4: Ma è matto.
9: Oddio. Se sei mio fratello, avrai come me il filicondo angusto.
4: Il filicondo che?
10: Siamo sicuri che non sia pericoloso?
4: Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente.
11: Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote.
10: Non fa niente.
4: Ma non l'ho detto io.
11: Non fa niente.
8: Sono il traduttore dal mongolo.
4: Ma che ci serve un traduttore di mongolo?
8: Certo che lei è molto più pertiglioso.
4: Però qui la iella non attacca.
12: C'ho una mezza storia con la cassiera.
8: E allora tieni corna. Quello gli sta facendo sentire la presenza.
13: Pronto Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro.
11: Ma come lo sai?
13: Sono qua fuori dal bar.
11: Avrà degli amici, una fidanzata.
8: Purtroppo mi ha laffiato.
11: È una cosa che capita a tutti.
8: Fomma, laffiarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite.
11: Meteorite?
8: Ma che fa le corna? Allora lei pensa che io porto sfiga?
11: Non sono abituato a dormire da solo. Ho sempre dormito con nostro padre e mamma.
4: E mamma? Ed è 30 anni che non c'è più.
11: Papà mi ha trovato tante altre mamme. Molto giovani, molto carine.
4: Ma che fanno sti sussurri?
8: Fanno uno scongiuro contro la iella.
4: Che culo!
14: 6 milioni di euro sono stati vinti sulla ruota di Napoli.
15: Mi ha tradito!
8: Ma che te frega, abbiamo vinto 6 milioni, sai quante ne trovi di Barbara? Dov'è lo scontrino?
15: Quale scontrino?
8: Quello dell'otto!
15: Della giacca!
8: E dov'è la giacca?
16: La giacca!
13: Che schifo, pure sudata!
8: Avete schifata Miami?
13: Ma come? State pazziando!
11: Fra 200 metri... spostarsi sulla sinistra.
17: Eccolo zio Walter, c'è pure il navigatore.
4: Questa è una tragedia, lo zio è diventato una macchina.

0: misteriosa mi blocca.
1: Ma che forza misteriosa? Il contrabbasso.
0: Ancora con il contrabbasso?
2: Non c'è il contrabbasso.
1: Infatti, ma quale contrabbasso? Infatti, mi sembrava di aver visto una forza misteriosa nei paraggi.
3: Ora non c'è più la forza misteriosa.
1: Infatti, però c'è sto cazzo di contrabbasso.
4: E mi ha chiesto di avvisarla che il fratello con cui viaggia è uno squilibrato. No, ma completamente inoffensivo. E quindi se lo vede fare delle cose strane, lei faccia finta di niente.
5: Va bene, grazie.
4: Prego, prego, avanti.
6: Buongiorno.
7: Salve.
6: Grazie. Buongiorno.
7: Salve. Grazie, scusi.
4: Prego.
5: Chi è di voi due che suona il contrabbasso?
1: Quale contrabbasso? Io non vedo nessun contrabbasso. Questo posto è vuoto.
5: No, mi sembrava...
7: Se le dice che non c'è, non c'è.
1: Non c'è il contrabbasso.
5: Ah, certo.

0: Mi scusi, posso dare un'occhiata al sole?
1: Prego, prego.
2: Grazie, devo controllare delle azioni.
3: Lo sa che anche mia moglie aveva un cugino matto?
0: Non si dice matto, si dice persona speciale.
3: Giusto, sì. E questa persona speciale come si chiama?
0: Walter.
3: Walter. Siamo sicuri, che non è pericoloso?
2: Basta non contraddirlo.
3: Ah.
0: Mi scusi.
3: Prego. Ma che mi lascia solo? Basta non contraddirlo. A me i matti fanno una paura.
1: Duca, duca.
4: Dov'è Walter?
5: È qui.
4: Qui dove? Ma cosa dice?
5: No, non è qui, non è. Sia calmo, però.
4: Walter è imprevedibile. Se va in crisi può essere pericoloso.
5: Ma non l'ho mica contraddetto.
4: E ha fatto bene, perché se no.
0: Ma che fai?
4: Dove sei stato? Quando ti allontani me lo devi dire, che poi mi agito.
3: Meno male che è tornato, perché stava dando di matto.
0: Non si dice matto.
3: Vabbè, speciale.
0: Non è speciale.
3: Come non è speciale? Ma me l'ha detto lei.
0: No, io ho detto Walter è speciale.
3: E non è la stessa cosa?
0: No.
3: Ma come no?
0: Che fa? Mi contraddice.
3: Ma perché? Non si può contraddire neanche lei adesso?
4: No. Lui è uno di nostri, è il filicondo. È vero che lei è il filicondo?
5: Che è il filicondo? No.
4: Niente.
5: Il filicondo! Io non ce l'ho il filicondo! Non ce l'ho il filicondo!
6: Anche in questo caso prosegue la collaborazione tra Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni per la colonna sonora della pellicola. Nel 2014 Lillo e Greg sono i protagonisti di Una tale stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film segue le vicende di una famiglia alquanto strampalata. Poco prima del giorno di Natale, coniugi Pietro e Katia vengono arrestati per sbaglio con l'accusa di coltivare marijuana. Il loro piccolo figlio Matteo viene quindi affidato alle cure degli zii Oscar e Remo, interpretati da Greg e Lillo. I due tutori sono però molto diversi fra loro e fanno fatica ad andare d'accordo. Ora non essere, tra l'altro, per nulla preparati al compito genitoriale. Oscar è infatti un uomo single, amante della musica rock e della libertà. Remo invece è in piena crisi matrimoniale. La moglie Marisa lo ha da poco lasciato per Giustino, un tatuatore ignorante e esotico. Per risolvere la delicata situazione, Oscar chiede aiuto alla procace Jenny, ma l'arrivo degli assistenti sociali Belotti e Randelli metterà a dura prova il precario equilibrio familiare. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
7: Chi sono quei due?
8: Sono i miei zii.
4: Che è successo?
9: Dicono che siamo degli spacciatori.
10: Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno.
11: È una cosa grave.
4: Ma lei chi è?
11: Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella.
4: E con Marisa?
11: Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno.
4: Davvero?
11: No, m'ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina.
4: Oddio!
7: Ha richiamato Remo, in si rassegna, eh?
12: L'uomo vero si giudica dalle azioni.
7: Sì, ma azioni, non si scrive con una Z sola.
11: L'hamburger non va mangiato a morsetti. Ma davvero uomo, un bel morso, guarda.
4: E che cazzo, sfortunato, eh?
13: Regola numero uno. Cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza?
14: La bellezza?
13: La serietà.
14: Ah!
13: Quelle serie, no.
14: Ma tu sei una strapona.
15: Sai anche che significa questa parola?
14: È il contrario di fidanzata.
16: Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto.
17: Che cosa ci vedete lì?
18: Oddio, a primo impatto o io ci vedo un cazzo?
16: No.
18: O io ci vedo proprio un
16: E non ce lo ridi invece. Al limite ci vedi un
18: calamaro.
16: Un
18: calamaro.
7: Te sei messo con una?
18: Una ragazza semplice, carina. Fa tanta compagnia.
7: La badante.
18: Sai come si capisce che le piace?
19: Ti fissa emettendo dei piccoli grugniti.
20: Come una maiala.
7: Ma te fa male?
18: Non mi piace.
7: Ah, te piace.
6: Il 16 dicembre del 2015 esce al cinema il film Natale col Boss, che vede Lillo e Greg, questa volta anche coautori e co-sceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film vede i protagonisti Alex, interpretato da Lillo, e Dino, da Greg, due brillanti chirurghi plastici molto famosi a Milano. La loro è un'abilità molto particolare, possono cambiare i connotati a dei clienti in pochissime mosse. Poi ci sono Cosimo Cavallo e Leo Letizia, due agenti di polizia alquanto imbranati, che sono stati mandati dal loro capo corrotto a sorvegliare un potente capo di una cosca napoletana, Don Salvatore Fontebasso, di cui però nessuno ha mai visto la faccia. Quando la coppia di poliziotti riesce a fotografarlo, tuttavia, l'uomo è costretto a prendere un'importante decisione. Per mettersi in salvo dalla polizia e continuare indisturbato i suoi malaffari, decide di far rapire Alex e Dino e farli portare a Napoli, dove chiede loro di essere operato per cambiare completamente l'aspetto del suo viso. Mentre Malavitoso vorrebbe prendere l'identità di Leonardo DiCaprio, la coppia di chirurghi purtroppo capisce male e per errore lo fa diventare come Peppino Di Capri, cioè se stesso. Così, tra malintesi e episodi curiosi e trovati divertenti, le vite di questi personaggi si intrecciano tra loro, provocando una grottesca confusione generale. Che cosa succederà alla fine? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Cosa succede se un boss della malavita...
17: Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss Scavafosse.
8: Decide di cambiarsi la faccia.
20: Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante.
21: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
22: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
23: Vorrei chirurghi più qualificati.
24: Benvenuti, eccoli qua i miei maghi del bisturi.
25: Io direi di incidere qui.
26: Ah,
25: ma il paziente è sveglio.
26: No, so io, mi hai preso la mano.
25: Ah, scusa.
23: Ma anche i chirurghi più bravi.
26: Perfetto.
23: Possono sbagliare.
26: È identico.
24: Sono tale quale a Leonardo.
23: Leonardo?
24: Di Caprio, Leonardo Di Caprio.
23: Di Caprio?
26: Con la O.
24: Ma che cazzo avete combinato?
26: E adesso?
23: È meglio darsela a gambe.
17: Scappiamo, dai, corri!
24: Sti cazzo de bende!
27: Che è successo?
20: Peppino Di Capri.
24: Ma qua Peppino e Peppini sono composti!
17: Ce la possiamo fare! Maremma scinghiala!
26: E tu con questi che ci fai?
28: Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri.
29: Non mi piace che la gente mi guardino.
30: Vuoi favori?
29: Vada per la forchettata.
27: Orsacchiottone mio.
24: Adesso sono io, Peppino Di Capri.
31: Difficile in te.
8: Natale col Boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema.
26: Tutto bene in par de palle.
6: Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi. Lillo e Greg invece sono protagonisti di Natale allora, Dio salvi la regina, film delle feste. Direi di andare ad ascoltarci subito il trailer del film.
32: Voi mi dovete 1 milione di sterline.
33: A Robocop, credi che mi fai paura perché c'hai la mano de ferro?
32: Avete 1 settimana di tempo.
33: Ah, ma 1 settimana? Io pensavo molto meno.
34: Perché non mi hai detto di tutti questi debiti?
35: Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rapiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto.
36: Riformiamo la vecchia banda.
37: Io ci sto.
35: Ci mancherebbe.
36: Anch'io.
38: Stiamo tutti con te.
39: Ascensore ore 3.
40: E mo sei tu, mo.
38: Che cazzo.
39: Come si accendono sti cosi?
35: Tu sei scemo, te lo dico nel senso buono, e puoi fare la talpa.
41: Ma perché? Ma nelle cucine ci stanno le talpe. Al massimo ci stanno i zoccoli.
42: Ma che c'entra? Allora sono in cucina su una zoccola.
41: Che c'entri tu?
38: Io ti giuro ne ho viste di maiale in vita mia, Così mai.
39: Devi tirare questo.
24: Ma non il mio libertà! Ah!
39: La prenda gentilmente. È tutto rovo naturale.
38: Una bella papagna, hai visto come si addorme, sì?
35: O la va o la spagna.
43: Sono disappeared!
41: I cani disappeared!
42: Sono fare di dogs!
35: Paura!
44: Call the Prime Minister.
45: Salve, il film più divertente dell'anno. Natale a Londra.
46: Dio salvi la regina.
45: A Natale al cinema.
38: Oh! Non me so fatto niente.
6: Nel 2017 Lillo è nel film 9 lune e mezza, dove sono i contrastanti della vita. Da un lato quella rock avventurosa dell'affrontata Livia, violoncellista sprovvista di istinto materno, dall'altro la routine rassicurante di sua sorella Tina, timido vigile urbano con un ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima vive con Fabio, un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni, collega ordinario e intollerante. E nessuna interferisce nella vita dell'altra, meno fino a quando Livia, dietro consiglio del ginecologo Nicola, interpretato da Stefano Fresi, non decide di portare avanti una gravidanza per la sorella che non riesce ad avere bambini. Per 9 lune e mezza, l'esuberante Livia dovrà trattenersi dall'esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Livia è

0: con moglie devota e quattro figlie femmine. Un viaggio femminile alla scoperta degli infiniti modi di essere donne e madri. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Lei è Lidia, bella, sexy e senza impegni.
2: L'abbiamo mai fatto qui?
1: Lei è Tina, sua sorella.
2: Io una cosa volevo nella vita.
1: Con una gran voglia di maternità.
2: Non la posso tenere.
3: No, mica un gattino.
2: Una femmina senza figli è una femmina a metà. Comunque io l'istinto materno non ce l'ho.
4: Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina.
5: Quello era Rocky Balboa.
6: Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo.
2: Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella. No!
7: Devo avere pazienza per qualche mese, in che senso?
8: Tu e io dovremmo.
2: Non ho capito.
7: Beh, è un gesto nobile, sì.
8: Di nascosto. Oh, ma io sono pubblico ufficiale.
2: Pure io.
6: Ricapitoliamo. In Italia il figlio di chi lo partorisce, perciò dovrà risultare partorito da Tina. Vivian, tu nasconderai la gravidanza.
7: E se ti beccano?
9: La beccano.
10: Se mi beccano.
6: Te lo tieni tu?
3: Aspetto un bambino.
2: Ma non ne puoi fare padre!
3: E mo?
2: Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh?
3: Eh no!
2: Eh sì! Comunque io la voglia di birra non l'ho mai sentita.
3: L'ho letto!
2: Dove? Nella biografia di Vasco Rossi?
3: Non ti sembra un miracolo?
11: Mi sembra alien.
7: Sì.
3: Tina, tu non l'hai ancora capito! Ma guarda che la strada della felicità è lastricata di vaffanculo!
2: La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire!
8: Non si fanno le cose contro natura, i figli se non vengono non vengono!
10: È proprio vero che la maternità ti cambia.
6: Fabio,
9: quel figlio non è mio.
2: Mi siete mancate.
11: Anche tu.
2: Gianni, è tua madre.
8: Sto facendo una cosa importante.
2: Il fantacalcio?
8: Non lo so, è l'ultima giornata. Fai te.
0: Nel 2019 Lillo è in quattro film: Attenti al Gorilla, Grande Stato, Detective per Caso e Modalità Aereo. Nel 2020 Lillo e Greg debuttano come registi con i film DNA, decisamente non adatti, pellicola distribuita tramite piattaforme streaming online e pay TV, che vede anche protagonisti. I due sono nei panni di due ex compagni di scuola ai tempi delle elementari, che si rivedono dopo molti anni. Diversi in tutto, tra l'altro, hanno però una cosa in comune: sono entrambi soddisfatti e desiderosi di migliorare le loro esistenze. Decidono così di sottoporsi a un esperimento scientifico che permette loro di scambiarsi il codice genetico e, sperabilmente, anche lo stile di vita. Un nuovo stile di vita a cui sembrano decisamente non adatti. Oltre ai due protagonisti già citati nel cast del film troviamo anche Anna Foglietta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
12: Sa, dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola.
13: Oh, mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te.
12: Mi vessava in continuazione, mi bullizzava.
14: Io ne voglio mille, non mi porti, gonfio le botte.
15: Tu devi frequentare gente che ti rende migliore.
13: A segnale mio, entrate e sfasciate tutto.
15: Io ho bisogno di un uomo, vero?
2: Oh, te stai buono?
13: Mi servi te, professore. Mi devi imparare le buone maniere, se no mi tocca massacrarti.
16: Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra due soggetti diversi.
13: Si può fare!
6: Che dici? Se facciamo una bella passeggiata?
2: So sempre 80 euro, eh?
6: Certo.
13: Ma che cazzo va? Io, ma vedi che sto...
6: Non si guarda la TV mentre si pranza o si cena, è chiaro?
2: Penso che tu sia una persona semplice, ma anche profonda.
17: La Gazzetta, donne nude e porche.
13: No, grazie, oggi vorrei le scienze, perché c'è un articolo sui buci neri che mi intriga parecchio.
6: Sono buono e caro, ma se mi altero...
2: Se vediamo settimana prossima.
15: Io sono la messalina del tuo lupanare.
6: Se tu mi guarderesti nell'occhio, capiresti quello che provo per te.
12: L'effetto era temporaneo.
6: Sento l'urgenza di farti una domanda che mi viene dal profondo del cuore. Ti posso dare una botta? Ti vuoi tanto da un'incarcata? Fammi una chiattella.
13: Oddio!
0: Nel 2022 Lillo e Greg dirigono il loro secondo film da registi, Gli idoli delle donne, e fila contro la storia di Filippo, un gigolo affascinante.

0: veramente il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi perché attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza. A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però, il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolo si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente. Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato decide di rivolgersi a Max, un guru nel campo della sessualità e una vera leggenda tra i gigolo. Max sa come ammaliare e soddisfare una donna nonostante l'aspetto fisico, motivo che lo ha reso il più ambito di sempre, fino al suo misterioso ritiro come gigolo. Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane però è la figlia di un noto trafficante di droga, che darà filo da torcere a Filippo e Max. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Ciao Filippo, anche questa volta sei stato votato gigolo dell'anno. Gli appuntamenti di oggi sono Ilenia alle 17 e Caterina alle 22.
2: Ciao.
3: Ciao piccolo.
2: Una gran bella.
3: Guardi avanti.
4: Considerando l'operazione, il suo corpo ha risposto alla grande, se non fosse per alcune conseguenze particolarmente importanti.
5: L'importante è che sei vivo.
3: Ti dirò, quella qualcosa secondo me è anche migliorata.
5: L'importante è che sei vivo.
4: Ma mi trovi così tanto diverso.
5: Filippo.
3: Aiuto!
5: Sei un altro.
2: Ciao.
4: Ciao, piccolina. Dammi un'altra possibilità. Mandami da Max.
6: Non sei qui per diventare mio amico, ma mio discepolo.
7: Anna, gradirebbe del vino. Cosa ordini?
3: Del Chianti.
7: No.
3: Allora dimmi del Chianti.
7: Cinzia.
3: Cazzo Cinzia. Tu sei un fiore puro. Nessun uomo potrà mai toccarti, capito? Jamás.
5: Perdona.
4: Mai innamorarsi di una cliente.
8: Ti va a matar.
3: Che significa matare?
8: Che ti uccide.
3: Con mi macchiette. Opla, venu. Profannaste, mica. Io te mato.
9: Matami.
3: Ah no, non te mato?
9: Matami.
3: E dice matami come che poi io non lo mato.
7: T'ho meglio bionda?
3: Sì.
7: E allora Bruna stava male?
3: È difficile.
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 14ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti, e poi chissà di che andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda, e potete andare anche sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia, e ringrazio voi per essere stati con me, e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao.

ascoltando Redon Air, la radio mai dormita.

faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce.

fantasía. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Allora, sono seduto al tavolino di un bar, sto bevendo un caffè e sto leggendo un giornale, cercando disperatamente di farmi i fatti miei, e infatti puntuale arriva un tipo, si avvicina moltissimo e mi scruta in maniera piuttosto inquietante. Io gli faccio salve, lui non fa nessun cenno, continua a guardarmi in maniera un po' così, torva. Io allora vado avanti per il caffè, leggo il giornale, lui non si schioda, e allora a quel punto mi giro e gli faccio: senti, se hai bisogno, di pure. Lui mi punta il dito contro e mi fa: scusa, ma tu sei tu? Allora, supponiamo che io fossi Beniamino Della Rocca, uno che ha la sfiga di assomigliare a un cantante. Se uno viene da me e mi chiede: scusa, ma tu sei tu? Io dico: sì, cioè in qualità di Beniamino Della Rocca sono io. Ho fatto così anch'io, gli ho detto: sì, guarda, ti giuro che io sono io. Ti facevo più alto. Mi dispiace moltissimo averti arrecato una delusione di questo tipo. Certo che dal vivo siete tutti quanti un'altra cosa. Ti chiedo scusa a nome dell'intera categoria, e comunque, come si dice, meglio dal vivo che dal morto. E comunque, scusami, ma che cosa ci fai qua? Partiamo dal presupposto che da qualche parte devo pur stare. Però, a parte questo, se tu avessi approfondito un pelo le tue indagini personali, avresti capito da solo che sto bevendo un cazzo di caffè e leggendo un cazzo di giornale. Dai, fammi un autografo, che c'ho un'amica che è una tua fans. Una tua fans. Voi ridete, ma questo è un morbo che si è diffuso a macchia d'olio. E finché stiamo parlando comunque di gente che ha un problema di carattere grammaticale, ce ne frega niente. Ma se invece il problema è di personalità multiple, siamo un po' tutti nella merda. Comunque, guarda, l'autografo, visto che sei molto gentile, te lo faccio molto volentieri. Mi guarda, io guardo lui, mi riguarda, io riguardo lui, mi fa: dai. E gli dico: per far l'autografo servono come minimo carta e penna. Credevo che voi cantanti aveste sempre carta e penna con voi. Sono davvero mortificato di arrecarti la terza atroce delusione nell'arco di pochissimi minuti, ma guarda caso oggi la mia cartoleria mobile l'ho lasciata a casa. Lui sbuffa e, con l'aria di chi sta dicendo "devo pensare a tutto io", va verso il bancone del bar, prende carta e penna, ritorna, me li mette sul tavolino e mi fa: mettici anche la dedica. Io guardo, lui guarda me, lo riguardo, lui riguarda me, mi rifà: dai. E io gli faccio: per fare una dedica, come minimo, serve il nome della persona a cui dedicare. Scrivi a Marta: con tanto, tanto, tanto amore, Piero Pelù.

Eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio. Ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non ne fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty. Che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.

per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli. Che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziamo nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di

0: chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate.
1: Radio mai doma e mai

0: Salve a tutti, qua su Red On Air, da Claudio. Quest'oggi registriamo un'intervista per la trasmissione Socialmente, che ha l'intento di far conoscere un mondo nuovo per i normali ascoltatori di una radio, e cioè il mondo dei creatori di contenuti, o più comunemente detti streamer. Quest'oggi vi presenterò e cercherò di mettere a nudo, metaforicamente parlando naturalmente, El Chirghito. Per gli amici, Simone o Simo, corretto?
1: Ciao Cla, grazie, sì, corretto.
0: Ciao Simo, posso darti del tu? Posso chiamarti
1: certo.
0: Simo?
1: Dobbiamo okay. Darci del tu, assolutamente.
0: Perfetto. Tu sei un creatore di contenuti, hai dei tuoi canali, i tuoi canali che sono su Twitch, su YouTube, su TikTok.
1: Twitch, YouTube e TikTok, yes.
0: Quindi hai anche YouTube oltre a TikTok. Perfetto.
1: Sì, non lo sto ancora coltivando tantissimo, però sì, siamo okay. In procinto di.
0: Bene, cominciamo con una panoramica generale. Descriviti e parla un po' di te. Cosa fai, chi sei, perché lo fai?
1: Allora, io sono Simone, ho 37 anni, alla veneranda età di 37 anni ho deciso di iniziare a fare streaming. È un hobby assolutamente, è una cosa che porto avanti parallelamente al mio lavoro di tutti i giorni. Ho iniziato a farlo perché avevo questa necessità di portare il mio gaming e comunque i miei pensieri alle persone. Questo è il motivo per il quale ho iniziato e basta.
0: Cosa ti ha spinto a registrare e andare a metterti in gioco sui social network?
1: In realtà qui c'è una storia molto simpatica, perché nasce tutto per prova, in realtà non è che è stata una roba studiata, ok? Mm-hmm. Quindi io ero quando ti metti a letto, no? Che prima di fare nanna ti metti a fare un po' di zapping per vedere qualche video, qualche live, e mi sono imbattuto in questa live di questa ragazza, e faceva costruzioni bellissime. Mm-hmm. e subito l'ho paragonata a quelle che facevo io, no? A quello che facevo io.
0: Costruzioni bellissime,
1: che hai ragione, senso? Che hai ragione. Aspetta, rifacciamo perché non è decontestualizzato.
0: Ah, ci sta, non preoccuparti, dimmi.
1: Vedo questa ragazza che giocava a Minecraft, ok? Costruzioni, non so se hai presenti come funziona.
0: Yes. Su Minecraft, perfetto. Minecraft, che per chi non lo conosce è un gioco di costruzioni con i cubi. lo prendono in giro perché dicono il gioco dei cubetti.
1: Sì, però, esatto, ecco. molto è descritta così molto, in maniera molto banale, ma sì, è il gioco delle costruzioni a cubetti.
0: Ok.
1: Questa ragazza faceva delle costruzioni bellissime, ho fatto subito il paragone con quelle che faccio io, no? Ho detto, cazzarola, ma perché non portare le mie costruzioni e farle vedere alle altre persone? E allora ho deciso di prendere questo portatile, che era più un relitto che un computer portatile, e ho iniziato a fare le prime stream giocando da PlayStation, quindi una banalissima scheda di acquisizione senza cam, e giocavo così allo sbaraglio. Ho visto che era una cosa che stava iniziando a prendere piede, ho detto benissimo, iniziamo a fare piccoli passi, piccoli upgrade, e ho iniziato a comprarmi le mie prime cosine, e fino ad arrivare al poco che sono oggi, ecco.
0: Ecco, con questa frase mi hai dato l'assist per una domanda. Che attrezzatura hai cominciato a usare per fare le tue prime registrazioni? Un portatile che era un dinosauro, hai detto, un catorcio, esatto. La PlayStation con scheda di acquisizione, che altro?
1: Esatto. Quello era fondamentalmente, il primo setup ufficiale era quello, e una cuffia che ho sempre usato anche per giocare online alla PlayStation, una delle cuffie delle Turtle Beach, e pian pianino ho iniziato a... Mm-hmm. Dimmi.
0: Sì. Questa domanda è perché Regolarmente i giovani si avvicinano a questo mondo vedendo gli streamer come dei miti, e la prima domanda che fanno è: cosa mi occorre per registrare, per portare anch'io, per fare anch'io lo streamer, per cominciare a fare la stessa tua attività? Più che altro perché il mito dello streamer è quello che si vede dalle varie notizie che girano, cioè la persona che gioca, fa il cazzo tutto il giorno praticamente, gioca e guadagna un sacco di soldi. Alla fine ci sono streamer che girano in Ferrari, streamer che girano in Porsche, e i giovani sono attratti da questo mondo di lavoro che non è un lavoro perché è un gioco secondo loro, e la possibilità di fare viaggi che vogliono, avere tutte le cose facilmente senza impegnarsi.
1: Sì, capisco il punto di vista, ma in realtà non è affatto così, non è affatto così. Allora, quello che consiglio io ai ragazzi che vogliono iniziare a fare questo tipo di lavoro è di non farsi troppe domande su cosa serve e cosa non serve, perché sono cose che poi ti vengono automatiche. Non c'è bisogno di partire con un setup da professionista per forza, è una cosa che devi fare col tempo. Ad esempio, vedi, io sono partito con un catorcio e delle cuffie e una scheda di acquisizione da 100 euro 120. Comunque, prima ti mostri, prima vedi se è una roba che ti può piacere. Poi, dal momento in cui scopri, ok, questa è una roba che mi piace fare, mi diverte, perché quello è la prima cosa, puoi iniziare a comprarti le prime cosine. Io così ho fatto, sono partito con un catorcio e poi mi sono comprato un computer con dei risparmi, mi sono comprato un computer un po' più serio, mi sono comprato la cam, adesso un paio di settimane, 3 settimane fa, ho comprato il microfono nuovo, piano piano, adesso sto aspettando che mi arriva lo Stream Deck.
0: E la Ferrari quando è che arriva?
1: La Ferrari arriverà, e non è, diciamo, il mio obiettivo primario. Il mio obiettivo primario è costruire una community di ragazzi a cui piace, quindi, stare assieme.
0: Quindi stai confermando che con questo tipo di attività arriverà anche la Ferrari?
1: Potrebbe arrivare, come non potrebbe non arrivare, ma è un lavoro come tutti gli altri, è un'attività di imprenditoria che richiede innanzitutto passione, richiede impegno, richiede tempo, richiede sforzi, sacrifici, perché non è un mettersi seduto.
0: Ma sacrifici, ma se ti vediamo giocare?
1: Esatto, non è un mettersi seduti e giocare. E hai anche delle responsabilità di quello che dici, di quello che fai, di come ti mostri al tuo pubblico. Questo è come la vedo io. Poi non è legge, però penso che è un lavoro a tutti gli effetti. Io ad esempio personalmente non mi limito al sedermi, streammo, basta, finito, chiuso. Io dopo le live mi metto a fare edit per i post sui vari social, su TikTok, su Instagram. Adesso inizierò a fare anche la serie su YouTube, quindi dovrò registrare gli episodi su YouTube. È giocare, certo, è giocare, ma richiede
0: impegno. Tu hai detto che è un hobby, ok?
1: Sì.
0: Hai un'altra attività, un altro lavoro. Ci arriviamo dopo. Questo hobby, quante ore ti porta via di lavoro e quante ore sono quelle che vedono le persone quando ti vedono andare in diretta su internet?
1: Tutte quelle che ho a disposizione, quindi banalmente la pausa pranzo a lavoro la impiego in questo. Torno a casa da lavoro, mangio, faccio le mie cosine ovviamente con la mia famiglia, va benissimo. Quando ne ho la possibilità io mi metto dietro perché devo sfruttare tutti i buchi che ho all'interno della giornata per coltivare la passione e coltivare questo lavoro barra hobby.
0: Io perché lo chiamo hobby? Prova a quantificarlo.
1: Se devo quantificarlo ci metto in una settimana, due giorni pieni,
0: Due giorni pieni. E
1: sì.
0: considerando che tu non vai in diretta tutti i giorni, non vai in live tutti i giorni, ma 5 volte a settimana. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, giusto?
1: 4 volte a settimana. Adesso sto vedendo un attimino come cambiare i miei orari cioè sto anche cercando di capire quando mi conviene andare in live e quando non mi conviene farlo, in base a certi parametri. Però attualmente 4 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica pomeriggio.
0: Ma ultimamente l'ho visto anche sabato.
1: Sì, ho spostato alcuni
0: Ah,
1: giorni perché
0: ok.
1: avevo impegni, tipo tra compleanni, la cena qui, la cena là. A me dà fastidio anche quella parte lì, no? Il saltare la live per me è una mancanza di rispetto della gente cioè non è una mancanza di rispetto, no, è un non pensare a chi ti segue, no? Se ad esempio sanno che il venerdì io faccio live, io quel venerdì lo devo portare, ok? Perché quella gente si aspetta che io il venerdì faccia live. E se non faccio live il venerdì, te la porto il giovedì, te lo porto il sabato per non lasciarti 2 giorni scoperto. Quindi faccio anche tutto questo tipo di ragionamento, perché ho estremo rispetto verso la mia community e verso chi decide di impiegare il suo tempo per me.
0: Ok, quindi arrivando a un dunque, cioè tu praticamente fai questo tipo di attività, questo hobby, esattamente come se fosse un lavoro, nel senso che
1: Assolutamente.
0: dai lo stesso impegno, gli dai la stessa importanza, hai le stesse praticamente responsabilità verso il tuo pubblico che avresti su un lavoro normale, su un lavoro tradizionale. Tipo come il muratore che va a fare una casa, comincia la mattina alle 8, finisce la sera alle 5, 6, e mette mattone su mattone, stessa cosa fai tu, magari
1: Assolutamente.
0: cercando di far convivere questo tipo di hobby barra lavoro di streamer con naturalmente il tuo lavoro principale che è quello che ti dà da mangiare e il tempo che devi dedicare a gioco forza, non che sia un sacrificio, naturalmente, alla tua famiglia.
1: Assolutamente sì. E aggiungerei anche una piccola cosa, che ho avuto la fortuna di trovare dei collaboratori che hanno la mia stessa dedizione su questa cosa qua. E per collaboratori intendo editor, intendo moderatori che hanno deciso di fare questo percorso assieme a me e ci stanno mettendo veramente del lavoro dietro che è invidiabile. E sono molto, molto, molto fortunato ad avere loro.
0: Mi stai dando l'assist per un'altra trasmissione dove andare a intervistare i moderatori, non gli streamer.
1: Ci sta, potrebbe essere un'idea.
0: Il mondo sommerso degli streamer, praticamente cosa devono sopportare e cosa devono fare questi poveracci che vengono maltrattati e bistrattati dalla comunità.
1: Beh, io penso che il moderatore sia. Allora, molti non capiscono, no? Ad esempio, quando tu vai live e vedi le cose che succedono live, quindi in chat, no? Da streamer, a volte ti senti anche un po'. Non mi viene il termine, mi viene da dire deluso, perché la gente non capisce che anche il moderatore sta lavorando a suo modo, ok? Sta cercando di mantenere una chat pulita, una chat coerente, e a volte manca anche questo rispetto nei loro confronti. E io su questo tema qua sono molto, molto, come si dice? Fermo, fermo.
0: Allora, per gli ascoltatori che non conoscono l'ambiente, praticamente uno streamer, un creatore di contenuti, si riprende, trasmette la sua immagine, trasmette il gioco che sta facendo, ma ha contemporaneamente una comunità di persone che intervengono durante la sua diretta. Questa comunità interviene in un in modo testuale, naturalmente non possono intervenire tutti a voce, e quindi c'è una sorta di chat dove le persone scrivono, e per tenere pulita questa chat esistono i moderatori che cancellano messaggi volgari, cancellano messaggi di persone, ragazzini, adulti, perché sono anche adulti purtroppo, che dicono che violano le regole che impone il social network per cui si sta trasmettendo, o banalmente violano le regole che si è imposto lo streamer all'interno del proprio canale. Se ad esempio Simo, il Chiringuito, praticamente decide che non posso, nella sua live non si deve parlare di calcio, esempio, cosa che non fa perché lui ne parla, se però decide che nel suo canale non si deve parlare di calcio, il moderatore deve cancellare i messaggi delle persone che gli vanno a chiedere che squadra tifi, che cosa ha fatto la mia squadra del cuore, viva Roma, viva Napoli, viva Milan, per evitare eventuali discussioni. Certo,
1: hai detto tutte le squadre tranne quella che devi dire viva Inter, cioè non ho capito io.
0: Ecco, vedi, è questo che è per quello che nel canale, in altri canali non si parla né di calcio né di politica. Perché
1: a me non piace parlare
0: perché partono questi argomenti. Esatto, adesso mi hai introdotto un'altra parola, flame, che devo spiegare cos'è.
1: Non piace neanche a me parlare di calcio, però
0: il flame è parlare male di qualcosa o di qualcuno, ecco, è la polemica, ecco. Io cerco di evitare termini che sono di settore, tu me li introduci e devo spiegarli.
1: Hai ragione, viene spontaneo anche, dai.
0: Sì, ma anche a me, solo che mi rendo conto che non tutti conoscono questo tipo di terminologia che viene usata all'interno dei social network. E quindi quando li uso ci tengo a essere chiaro e spiegarli per chi non è dell'ambiente, ecco. Perché la trasmissione è proprio questo: spiegare cosa avviene dietro le quinte, cosa avviene durante una diretta su un social network. Ok, quindi abbiamo detto fai questo per hobby, non è la tua attività principale, la dividi fra il tuo lavoro principale, lo dividi tra il tuo lavoro principale e la tua famiglia. Il tuo lavoro principale, se si può sapere, qual è?
1: Io sono un IT manager in una società che si occupa di spedizioni via mare. Anche quella per me posso chiamarlo hobby. Perché chiamo hobby il mio lavoro, i miei lavori? Perché innanzitutto mi piace farlo, ok? Cioè io mi diverto a lavorare. Mi piace sia il mio lavoro primario e mi piace il lavoro da streamer, e penso che questa sia una roba molto importante, e questo in tutti per questo dovrebbe valere per tutti. Se tu ti diverti a lavorare, lo fai bene, lo fai con dedizione e lo fai senza che ti pesa, e questa è una cosa molto importante secondo me.
0: Perfetto. La tua famiglia in chi consiste?
1: La mia famiglia è composta dalla mia ragazza e da mio piccolo bambino di 23 mesi, quindi quasi 2 anni.
0: Avevo immaginato che alla venerante età di 37 anni non vivevi con i tuoi genitori, però la domanda era d'obbligo.
1: Sì.
0: La tua compagna e un bambino. Di quanto tempo hai detto che ha? O non l'hai detto?
1: Sì, ha 23 mesi, quasi 2 anni, il 7 luglio farà 2 anni.
0: Cucciolo, piccolo.
1: Già. Piccolo, grande bimbo, perché non perché è mio figlio, ma è...
0: Non metterai mai davanti alle telecamere o sei contrario?
1: No. Sono un po' contrario per 2 motivi. Il primo è che il mondo dei social è variegato, e puoi trovare qualsiasi tipo di persona dall'altra parte, e il secondo motivo è perché non posso prendermi io questa responsabilità per lui. Se un domani non vorrà esporsi, non sono io a doverlo decidere oggi. lo deciderà lui.
0: Comprensibile, ottima scelta, la condivido pienamente, ecco. E la tua compagna si farà mai vedere? Si è già fatta
1: Compagna si
0: vedere?
1: farà mai vedere? Non credo, non è una roba che, non è una cosa che abbiamo mai affrontato, ma non è, diciamo che è il mio, è il nero, cioè è l'altra parte della medaglia rispetto a me.
0: Quindi lei non
1: Non è
0: ha
1: una cosa.
0: il tuo stesso hobby, la tua stessa passione.
1: Sotto questo aspetto, abbiamo tanti hobby in comune, tra cui la musica, ma non questo. Non questo.
0: A tal proposito, come tutte le persone che intervisto, ho fatto scegliere alcuni brani che mi hai mandato. Direi di mandare il primo brano in modo tale che cominciamo a far sentire anche i tuoi gusti musicali. Le tue preferenze e ci prendiamo una pausa, facciamo un respiro ogni tanto che ogni tanto ci vuole.
1: Oh yes.
0: Il primo brano che mando, che mi ha mandato, che poi ti chiederò il motivo, il titolo è, non so se è il titolo o se sono, non li conosco io,
1: Allora,
0: giuro.
1: te lo vuoi che te lo lancio io, Cla?
0: Allora, è Club Dogo o Fra? Fra è l'autore, l'interprete o è il titolo? Dimmi
1: Club
0: tu.
1: Dogo è un gruppo
0: Ok,
1: musicale
0: Club
1: composto
0: Dogo è
1: da Guèpé.
0: l'interprete.
1: Yes, composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, che è il loro
0: Ok.
1: producer. È
0: Chiedo
1: una
0: scusa per la mia
1: canzone.
0: ignoranza in tal senso, però
1: È una canzone
0: giuro.
1: molto vecchia che risale alla mia infanzia, anzi alla mia adolescenza. E vabbè, e ascoltiamolo perché diciamo che la lirica di questa traccia spiega molto.
0: Ascoltiamo.

0: Eccoci qua, brano che io non, naturalmente, come ho già detto, non conoscevo assolutamente.
1: Allora, perché ho scelto questo pezzo? Questo è un pezzo che parla di fratellanza tra amici, quindi è una dedica agli amici, quelli veri, quelli che quando cadi ti aiutano a rialzarti. È una canzone che parla del rispetto delle tue origini, quindi da dove vieni, il tuo quartiere, la lealtà che devi che porti verso i tuoi amici, fratelli. È un pezzo che vecchissimo, risale ai tempi della mia adolescenza. È un disco, è dentro un disco che ho divorato, perché è stato uno dei primi dischi rap italiani, che si chiama Mi Fist, e se non ricordo male è un disco del 2003, giù di lì, e ho scelto questo pezzo perché è più o meno la colonna sonora della mia community, ovvero quello che voglio fare, che mi piacerebbe avere all'interno della mia community è un gruppo di persone che si rispettino tra loro, che si vogliono bene, ed è quello che molte persone della mia community hanno fatto con me. Quando dicevo di gli amici, quelli veri che ti aiutano a rialzarti quando cadi, intendevo dire, a me è successo con molti componenti della mia community, in quei momenti dove magari ti sentivi di mollare la presa, di dire ok, non è il mio mondo, perché magari hai pochi spettatori, perché magari quel determinato post non sta andando bene come ti aspettavi, dietro, magari molto probabilmente se fossi stato solo avrei già mollato. E molte persone che mi sono state vicine mi hanno fatto capire che non è un post, non è una live che ti va male, che fa la differenza, ma è quello che porti. E se hai dedizione, costanza e continui a impegnarti, prima o poi è molto più facile che arrivino i risultati. E mi hanno aiutato parecchio a non mollare la presa e a continuare a fare quello che sto facendo. Io pochissimo, sono 8 mesi.
0: Quanto tempo è che stream?
1: Da, diciamo, settembre-ottobre che streamo seriamente, 2025. Beh, diciamo
0: seriamente,
1: che il passaggio
0: lo facevi.
1: Sì, diciamo che il passaggio tra il seriamente e il
0: lobby del lobby,
1: faccio per vedere
0: insomma.
1: Come va, è scattato dal momento in cui ho portato la mia immagine all'interno del social network, perché ti ripeto, come ti dicevo prima, ho iniziato con un computer e una scheda di acquisizione tramite PlayStation, quindi streamavo senza cam, con un microfono imbarazzante e diciamo che il passaggio è quando ho messo la cam. Quando ho messo la cam ho detto benissimo, da adesso si fanno le cose seriamente. Sì, più o meno sì. Ma l'ho messa praticamente subito.
0: Che è stato 8 mesi fa, circa. Quindi non c'è stato un periodo di anni prima in cui hai piano piano metabolizzato il fatto che un giorno avresti portato in modo
1: serio. Sono fatto così
0: in qualsiasi situazione.
1: Cioè, se quando inizio a fare una cosa poi diventa un'ossessione. Mi piace fare le cose fatte bene, se no non le faccio proprio. Sono proprio fatto così. Cioè, se devo iniziare a fare qualcosa, o la faccio e ci dedico del tempo, ci dedico impegno, o se no ha poco senso farla a metà.
0: Ok, torniamo al tuo lavoro da streamer, tuo lavoro, la tua attività, perché è un hobby, è detto, non è un lavoro, anche se io lo considero a tutti gli effetti un lavoro, visto l'impegno che una persona che streama...
1: No, ma anch'io lo considero un lavoro, anche io lo considero un lavoro, lo considero un hobby perché mi piace farlo, ma è un lavoro. Non lavorerai un giorno della tua vita.
0: Esatto. E come diceva qualcuno, se ti piace il tuo lavoro...
1: Sì,
0: esatto, esattamente quello. Quindi hobby, lavoro, Perfetto, ottima cosa. Allora, diciamo, sto toccando un tasto delicato. So benissimo che per accordi contrattuali con i vari social network tu non puoi parlare dei
1: Corretto.
0: guadagni che i vari social network ti riconoscono. Sono 8 mesi che porti i tuoi contenuti, che streami, che fai questa attività, non, i tuoi guadagni non saranno
1: Esatto.
0: sicuramente sufficienti per permetterti una Ferrari ancora, ma ho due domande. Sono innanzitutto tutti naturalmente fatturati e regolarmente dichiarati, ma soprattutto se tu non avessi il tuo lavoro principale da IT manager, sono abbastanza da poterti mantenere o sono semplicemente una seconda
1: Fotografia ad
0: entrata
1: oggi
0: per
1: è una seconda
0: arrotondare
1: entrata a tutti gli
0: per...
1: effetti. No, seconda entrata. Esatto.
0: Ok, quindi non ti fanno campare. Con 8 mesi
1: Io,
0: di
1: guarda,
0: attività
1: mi
0: non riesci a
1: sono
0: campare
1: dato
0: di
1: 5 anni
0: quello
1: di
0: che
1: tempo.
0: guadagni. Ok.
1: 5 anni per vedere. In genere, non puoi misurarti subito con il sto guadagnando. Cioè, non in qualsiasi attività devi immaginarti un periodo di investimenti, un periodo di, per dare un altro termine, giusto per farlo spiegare, di farming, ok? Quindi coltivare quello che stai facendo. Anche gli ingressi che io sto avendo, i pochi ingressi che sto avendo, li sto investendo. Li investo in attrezzatura, li investo in promozioni ai post, banalmente in LED, luci LED che appongo dietro la mia postazione da streaming. Quindi non è la cosa.
0: Promozioni ai post,
1: Sì,
0: cosa
1: dai, boost
0: significa?
1: ai
0: Fai
1: tuoi post,
0: pubblicità da qualche
1: quindi
0: parte al tuo
1: metti
0: canale?
1: qualche soldino sui post in modo tale che vengano spinti dalla piattaforma. Esistono dei metodi di promozione e di sponsorizzazione dei tuoi post, o addirittura del tuo canale anche.
0: Ah, ok. Ok, non, questo mi mancava, è una cosa che non sapevo. Ok. Altra domandina, non è tanto piccante per quanto ti riguarda, però che faccio a tutti e che è un modo per scoprire voi streamer. Ti sono mai arrivati messaggi del tipo dai cosiddetti virgolette, hater, virgolette, che ti dicono ma vai a lavorare, cosa stai lì a giocare, cosa... Lasciando perdere il fatto che non sanno che tu hai un lavoro principale, che quella non è la tua attività principale, che il lavoro ce l'hai, ma ti è mai arrivato qualcuno di borioso, qualcuno di altamente fastidioso che ti viene a dire... Ma che cosa continua a venire su internet
1: È
0: a
1: l'ordine del
0: farti vedere che
1: giorno, ma
0: giochi? Vai, cercati un lavoro serio, vai a
1: l'hater c'è
0: lavorare.
1: sempre, ci sarà sempre.
0: Ah, ok.
1: Però tutto è come gestisci quella persona. È chiaro che esistono personaggi che ti entrano in live, non ti conoscono, non ti hanno mai visto, non sanno neanche come ti chiami, cosa fai. E sparano a zero. A me non piace litigare con le persone in generale. Quindi anche a quelle persone lì io tendenzialmente rispondo coi fatti. Non mi piace ribattere a una come si dice? A un insulto, a una provocazione con un altro insulto o un'altra provocazione. Magari lo faccio scherzando, sì, però ti porto i fatti. Però ripeto, è molto variegato il mondo dei social network, quindi
0: Quindi
1: ti capiterà
0: con
1: sempre la
0: queste
1: persona che ti dice:
0: persone...
1: vai a lavorare, lo streamer non è un lavoro. Va bene, fratello, cioè è il tuo pensiero, ok? Va bene. No, perché farlo?
0: Ok, quindi non alimenti la polemica.
1: Io so cosa, le persone che mi
0: Ci fai un
1: conoscono
0: sorrisino
1: sanno
0: sopra e
1: cosa
0: vai avanti.
1: faccio, e probabilmente anche quelle che non conosco sanno cosa faccio, se ascoltano bene
0: Ok.
1: quello che dico in live. Però, anche perché non sono uno che streama mattina, pomeriggio e sera, porto stream 4 volte a settimana e negli orari in cui mio figlio dorme o mio figlio non c'è, proprio per questo motivo, per godermi appieno sia la mia famiglia, avere la possibilità di fare il mio primo lavoro al 110% e avere questa, e coltivare questa passione barra lavoro.
0: E normalmente le persone che ti scrivono, sicuramente ti scriverà una marea di gente come succede a tutti gli streamer, normalmente le persone che ti scrivono sui vari social,
1: Allora, il più delle
0: che
1: volte
0: domande ti fanno, che
1: mi
0: cosa ti
1: chiedono
0: dicono,
1: consigli sul gioco principale che
0: che
1: porto, che
0: argomenti
1: è
0: affrontano.
1: Minecraft. Mi chiedono, ma tu, ad esempio, ma tu quella farm lì come l'hai fatta? Oppure come fai a fare questo? Come hai fatto a fare quell'altro? Ma tu che computer hai? Ma tu che mouse hai? Che tastiera hai? Cioè, quindi si informano su quello che io ho o che faccio. Tendenzialmente sono una persona che risponde a tutti. Nel limite del possibile, perché comunque adesso sono piccolino e i messaggi sì, sono tanti, però sono ancora gestibili. Dal momento in cui non sarà più gestibile questa cosa, adesso capisco anche, essendo streamer io, capisco anche lo streamer grosso come mai non risponde. Non è che non risponde perché è cattivo, perché è brutto, ma perché non può farlo. Non ha il tempo materiale per rispondere a tutti i messaggi che arrivano in direct. Come non può rispondere a tutti i messaggi che arrivano in chat.
0: Ok, una curiosità, che difficoltà trovi per
1: Secondo me
0: svolgere
1: la
0: questo
1: parte
0: tipo
1: più
0: di attività?
1: difficile è o meglio, aspetta, fammi pensare i termini giusti da usare. È la responsabilità, secondo me, la parte più difficile. Cioè, quindi quello che
0: Tranquillo.
1: tu dici e quello che tu fai. Perché devi sempre pensare che dall'altra parte, può esserci dal ragazzino, e per ragazzino intendo anche l'undicenne, ok? Che è sul social network. Come il cinquantenne che magari boh, gli piace, ha anche lui la passione del gaming e quindi guarda le persone giocare. Devi essere in grado di affrontare argomenti e usare termini che vadano bene per tutti. Secondo me quella è la difficoltà più grande. Perché alla fine dei conti giocare
0: Ok.
1: lo fai anche off camera. È giocare, devi intrattenere, devi scegliere le parole, devi. E tutto questo in live, quindi devi essere anche un po' un freestyler, ok? Giusto per tenere il tema del rap, devi essere un freestyler, devi essere bravo a intrattenere e parlare nel modo giusto, coprendo tutte le fasce di età.
0: A tal proposito, mandiamo il secondo pezzo che mi hai che, di cui mi hai mandato il titolo, che anche qua ti dico che non conosco. L'ho sentito, è leggermente al limite ero indeciso se mandarlo o meno perché diciamo che non è un pezzo che
1: Sì.
0: io ascolterei abitualmente, è abbastanza forte come contenuti, come parole. Ed è Gli occhi della tigre di Night. Poi ti chiederò di
1: Assolutamente sì.
0: spiegarlo perché non voglio mandare messaggi strani o messaggi sbagliati a chi ci ascolta. Mandiamolo e ascoltiamolo prima.

0: abitacolo d'intacco, di spacco, di spapolo, vedi con gli occhi della tigre.
1: 3D, baby.
2: E poi mi sento strano, non ero preparato, sì, sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato,

0: Fiori, ma emozioni come munizioni, sparo!
1: Bene, come detto, siamo tornati a intervistare Simone, è il Kiringhito.
2: È il Kiringhito.
1: Kiringhito, madonna, il tuo nome, ti giuro, l'ho storpiato in 6.000 modi diversi.
2: Kiringhito.
1: Yes. Kiringhito, ok.
2: Yes.
1: Come mai questo nome? Come mai
2: con
1: questo
2: Marta,
1: nome?
2: Con Marta ci siamo fatti delle risate. Poi se ti racconto anche come ho conosciuto Marta.
1: Marta è un'altra streamer di Twitch che io conosco molto bene, che voi avete sentito in un'altra intervista. Prego, scusa se ti ho interrotto, vai.
2: Sì, Martix Oxo. Ci siamo fatti tante di quelle risate. Io entro in live da lei, la conosco in live, in una sua live, e lei inizia a storpiarmi il nome in una maniera imbarazzante, inizia a cri cri cri cri cri cri cri, e da lì ci siamo iniziati a fare certe risate su sto nome.
1: Anche lei non è facile come nome, te lo dico con sincerità, perché ti ripeto, l'ho storpiato anch'io nei modi più impossibili e immaginabili. Che significato ha questo nome?
2: Non ha nessun significato nella maniera più assoluta. È un delirio.
1: Solo per rendere la vita complicata chi deve dirlo, insomma.
2: Beh, ma allora è difficile da assorbire. Una volta che l'hai assorbito, ti esce. È il Kiringhito. Devi assorbirlo.
1: Ma per uno che lo storpia in tutti i modi possibili, non lo dice mai nello stesso modo, ha voglia di assorbirlo.
2: È la parte divertente. Poi vabbè, tornando a parlare di Marta, l'ho poi conosciuta di persona alla Milan Games Week dell'anno scorso, che è una fiera che si tiene a Milano, una fiera sul game.
1: Non ti ho visto.
2: Anime. Ero lì. Sono passato a salutarla.
1: E pensa che sono stato a fianco di Marta praticamente tutto il giorno, non ti ho proprio visto, zero.
2: Sì, sì. Era lì di fianco a Cristo, era tra Cristo e Think Nerd, mi sembra di ricordare. Sì, dovevo passare per forza a salutarla e a conoscerla. Ci siamo fatti la foto, ero ancora, diciamo, spettatore.
1: Okay.
2: Lì, perché avevo iniziato da pochissimo, è stato a novembre la Milan Games Week, quindi io avevo iniziato da praticamente un mese. E infatti poi ho avuto la possibilità di fare una live con lei, per me è stato un enorme onore, cioè veramente è stato un onore fare una live con una streamer del calibro di Marta, perché, ripeto, ero suo spettatore, perché tuttora continuo a guardarmi le sue live e continuo a apprezzarla e a stimarla come streamer, quindi per me è stato non un punto d'arrivo, ma un bel risultato.
1: Un riferimento, sostanzialmente.
2: Sì, sì, è sempre stata per me un riferimento, assolutamente.
1: Beh, devo dire che è molto brava come streamer.
2: Okay. Assolutamente sì.
1: Ma non stiamo parlando di lei, ma stiamo parlando di te.
2: Esatto. Andiamo a parlare del pezzo e del perché l'ho
1: esatto,
2: scelto.
1: Esattamente, stavamo dicendo, allora, è un brano impegnativo, perché l'hai scelto, di cosa parla e... Per quale motivo, naturalmente se me l'hai proposto, se me l'hai dato, è perché è un pezzo che è importante per quanto ti riguarda.
2: Allora, Gli occhi della tigre è un brano di Night, che è uno dei rapper, secondo me, più forti e più tecnici del panorama italiano. Mi riguarda, è un rapper molto tecnico, e l'avete sentito anche su... in quello che ha fatto in questo pezzo. È un pezzo che parla di ambizione, è un pezzo che parla di sfida, di attitudine, che mi ci rivedo molto, perché, come vi dicevo prima, sono una persona molto ambiziosa, ma poi piace fare le cose fatte come si deve, quindi dedizione, costanza in quello che fa. E questo pezzo appunto parla di questo, parla di ambizione, di consapevolezza, di attitudine, eccetera, eccetera. Molto usando,
1: usando sì. Però termini abbastanza forti, nel senso che comunque non è che ci va molto leggero.
2: Sì, vabbè, lui in questo pezzo sta anche dissando.
1: Dissare, parlare male di qualcuno, ok.
2: Sì, per mettere in luce le sue capacità e quello che porta lui in confronto agli altri, quindi cita e critica altri artisti. Non è una cosa che a me piace fare, cioè quindi io per avere successo io... Allora, nel rap si fa, il dissing c'è, esiste, è sempre esistito ed è anche una parte molto forte della, dell'ambiente. Nello streaming io la vedo esattamente al contrario, cioè se devo fare un paragone rap-streaming, questa parte qua è esattamente l'opposto. Tendo sempre a collaborare con l'altro streamer. Questo perché non è neanche bello arrivare al tuo successo screditando gli altri.
1: Questo, e allora perché questo roba... brano se è l'opposto di quello che fai nel, nelle tue live?
2: Perché questo è un brano che parla anche di ambizione, parla di... cioè questo brano, quando io ascolto questo brano innanzitutto mi carica e poi mi fa capire veramente che martellando si arriva a quello che si vuole ottenere. Qua, questo brano qua ha avuto, diciamo che è stato secondo me il punto di svolta della, della carriera di Knight, perché dal passare da essere un rapper di nicchia dell'underground, questo pezzo qua l'ha fatto secondo me salire nella parte mainstream della, del rap.
1: Ok, beh, motivazione apprezzabile, comprensibile e valida, ottimo, bene.
2: Poi vabbè, ho scritto un suo brano perché per me Knight è troppo forte, cioè è una cosa incredibile, sia liricamente. Knight forse, probabilmente chi ha seguito Sanremo l'ha conosciuto con Sanremo, perché quest'anno era Sanremo, ha portato un suo pezzo prima che io lo seguo da molto prima, da quando ero praticamente un ragazzino del dell'underground, era molto di nicchia, io già lo seguivo, per metrica, per lirica, per tecnica, per, secondo me è uno dei rapper più forti italiani.
1: Bene, abbiamo spiegato anche perché la scelta di questo brano. Torniamo a parlare di te.
2: Sì.
1: Allora, vediamo un attimino se riesco a estrapolarti, tirarti fuori qualche segreto, qualche cosa che non conosce nessuno della tua chat, o anche se tu hai detto che dici tutto, che sei un libro aperto.
2: Sì.
1: Allora, dall'accento non sei del sud Italia.
2: No, okay. anche se Cla, le mie origini arrivano dal sud Italia, lo si capisce, lo si può intuire dal mio cognome.
1: Ma che noi non conosciamo e quindi non possiamo saperci.
2: Sono indeciso se dirvelo. Sì, dai, io faccio Mariniello di cognome, quindi cognome napoletano. Papà era di Napoli, originario di Napoli, mamma originaria di Como. Quindi abbiamo fatto questa grandissima fusione e nasce il Chirghito. Simone è nato a Milano, quindi sì, sono praticamente sempre stato qua. Non ho mai avuto l'accento di papà di giù del sud Italia.
1: Quindi sei
2: nato, cresciuto, vissuto a Milano.
1: Ah, ok, sei milanese a tutti gli effetti. Non sei un milanese puro come intendo il milanese, esatto, come intendo i milanesi. Sei un milanese importato, però sei un milanese. Ok.
2: Vabbè, Milano... se è bella anche questa cosa qua, capito?
1: Sì, che... sì, ma assolutamente.

0: C'è la Liguria, la parte della Liguria,
1: ah, okay, okay,
0: sono
1: sì.
0: fantastici.
1: Sì, è vero che anche la Liguria è in Nord Italia.
0: Poi vabbè, c'è Centro Italia, c'è la Toscana, c'è sì, l'Abruzzo, sì. Ci sono tantissimi posti molto belli in Italia, okay. Ma l'Italia è tutta bella. Anche se, ti dirò, da milanese, con papà napoletano, mamma comasca, io il pezzettino di cuore l'ho lasciato in Sardegna. Cioè per me la Sardegna è il posto più bello del mondo ed è uno dei popoli più belli del mondo. I sardi sono fantastici.
1: Ho visto tutta l'Italia, ho visto non tutto il mondo ma buona parte del mondo, perché l'ho girato, devo dirti la verità. La Sardegna mi manca, devo andarci in Sardegna prima o poi. E ho amici sardi che naturalmente fanno trasmissione anche qua in radio, e ti dico che se mi sentiranno dire questa frase mi prenderanno a scarpate sui denti, perché veramente la Sardegna mancandomi è una grave mancanza.
0: È una grave mancanza, esatto. Sì, sì. Ti appoggio questo concetto. Ma
1: mi sono sempre ripromesso di andarci, però, giuro.
0: Sai cosa mi piace del sardo a me? Mm-hmm. Proprio del... sì, del sardo. Il sardo è una persona che o ti dà 100 o ti dà meno 100. Cioè, se tu dai il cuore al sardo, il sardo ti darà sempre il cuore. Dal momento in cui tu gli fai un'unghia di torto, è la tua fine. È la tua fine. Ma è questo il bello, secondo me, del sardo. Non ha mezzi termini, non ha grigi, non ha... cioè, mm-hmm. O è tutto o è meno di niente.
1: Basta che non mi dia il caso Marso, poi va bene tutto.
0: Anche lì, quello è da provare. Io sono uno che, prima di dire, prova. Prima di giudicare, prova.
1: È più forte di me, non riesco a mangiare i vermi, mi spiace.
0: Io non l'ho mai assaggiato, devo dirti la verità.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Però non giudico.
1: Però non giudico assolutamente, però non è nelle mie corde mangiarlo, perché l'idea di mangiare i vermi è una cosa che non...
0: ci
1: no,
0: sta.
1: No, grazie. No. Come quelli che a giorno d'oggi mangiano le cavallette, è fuori dalle mie corde, ecco.
0: Ma preparati, Cla, perché stiamo andando in quella direzione, eh. Sarà il piatto principale.
1: Sì, rimango digiuno, morirò di fame, che te devo dire.
0: L'estinzione di Cla.
1: Sì, sì. No, è una cosa che non... è veramente più forte di me, non ce la faccio.
0: La tua criptonite.
1: Sì, sì, sì. Le zampettine, no. Anche se, devo dirti, è un controsenso, perché ad esempio i gamberetti di mare li mangio e sono molto buoni, che sono sì, praticamente, però, dicono essere gli scarafaggi di mare, ecco.
0: Mm-mm. Questo sì. Crunch, non ti ispira questo crunch del...
1: no.
0: Della cavalletta.
1: No, la cavalletta no, mi spiace.
0: Inizierai a fare anche tu video sui social dicendo assaggiamo questa cavalletta, sentite il crunch.
1: Sì, sì. Vabbè, evitiamo, ma che è meglio.
0: In cucina con Cla, una nuova rubrica.
1: Allora, abbiamo detto che sei di Milano. Milano città o Milano provincia?
0: Milano, in realtà non è neanche Milano provincia, io dico Milano per generalizzare.
1: Ma in Interland?
0: Provincia di Varese, sì.
1: Varese?
0: Varese.
1: Allora non sei di Milano, sei di Varese.
0: Che anche lì, tra il mio paese, che è in provincia di Varese, e Varese, ci sono 50 minuti. Io sono esattamente tra le province di Como, Varese e Milano. Sono pieno, cioè in mezzo. Se mi sposto di un paese, sono in provincia di Como. Mi sposto in un altro paese, sono in provincia di Milano. Mi sposto in un altro paese, sono in provincia di Varese.
1: Che con la prossima domanda riesco a storcerti anche l'indirizzo.
0: Ma guarda, te lo dico, sono nel Saronnese. Sono in giro per Saronno.
1: Sì, non chiedo via il numero civico, perché sennò ti troveresti la folla di gente sotto casa.
0: Paesi limitrofi di Saronno.
1: Ok, quindi sei... Saronno è considerato già Interland di Milano, quasi.
0: Siamo a 20 minuti. Io esatto. Ho questa fortuna qua, che sto a 20 minuti da Milano, 20 minuti da Como.
1: E 50 da Varese. Però sei in provincia di Varese.
0: Esatto.
1: La geografia italiana è strana.
0: Io avevo questa fortuna quando ero ragazzino, potevamo scegliere. Cosa facciamo oggi? Milano o Como?
1: Beh, fai conto che noi siamo da radio di Bergamo, io sono di Bergamo, e da giovane, quando, con la patente naturalmente, no, non senza, la sera quando uscivamo dicevamo dove andiamo?

0: Lago di Como, sul lago di Lecco, andiamo a Milano, siamo qui a Bergamo, perché bene o male sono tutti qua nella zona. Più lontano forse era Como un'ora di strada, ma gli altri mezz'ora se
1: No,
0: arrivi lì.
1: facevamo anche il motorino. Ho vissuto l'epoca del motorino elaborato, del motorino. Non so se tu hai vissuto questa cosa, ma io ero uno di quelli che aveva il suo motorino e ci metteva le mani ogni volta che arrivavano le paghette o le mancette a Natale dai parenti, mi compravo i pezzi del motorino e li andavo a montare, la marmitta, le massette.
0: Beh, ho imparato a mettere le mani sui motori da lì io, nel senso che col primo motorino ho capito il funzionamento, ho capito il carburatore come funziona, ho capito la frizione a bagno d'olio, la frizione a secco, tutte queste cose qua le ho capite proprio col primo motorino che avevo, che non andava proprio, e quindi cercavi di tirar fuori anche i pochi cavalli che si erano dispersi nella prateria da un motore che stava già arrancando di suo, e da lì ho capito come funzionava il motore. È stata una buona scuola, diciamo.
1: Che motorino che poi noi usavamo per appunto farci magari il giretto sul lungolago, andavamo a mangiarci il gelato a Como, oppure andavamo verso Milano a farci giri con motorino. Passione che poi non ho più coltivato perché non so, l'ho persa per strada questa passione per i motori. Non è una roba che mi appassiona. Ecco, magari sono quei ragazzi che guardano la Formula 1, la MotoGP, non è
0: A
1: una
0: me
1: roba
0: è
1: che riesco a
0: rimasta,
1: seguire, ma forse anche.
0: devo dirti, purtroppo per un motivo lavorativo, non posso più, ho scelto di non andare più in moto, che ero un motociclista, ma banalmente perché arrivavamo alla domenica a fare il conto dei morti. Ho detto, è brutto da dire, ma è così. La domenica sera ci facevamo il resoconto, dicevamo: oggi chi è morto? Chi ci è rimasto? Tra gli amici, quando andava bene non è successo niente, però purtroppo il più delle volte avevamo feriti, qualcuno che aveva fatto un incidente, qualcuno. E regolarmente non era mai colpa dei motociclisti, mai colpa di chi va in moto. Regolarmente era colpa degli automobilisti, ma penso perché l'automobilista vede comunque: ah, è una moto, è più agile, quindi mi evita, quindi posso uscire dall'incrocio, anche quando ce l'ho a 10 metri, tanto è capace, mi evita comunque perché su due ruote ci passa. E non capiscono che purtroppo sei su due ruote, quindi sei più soggetto a finire in terra a farti del male
1: Vulnerabile,
0: che.
1: esatto.
0: Esatto. Vabbè, non è
1: Sì.
0: che. Ci stiamo allungando tanto e vabbè, il mio direttore artistico mi farà un mazzo tanto perché stiamo sforando parecchio con l'intervista. È piacevole chiacchierare con te, però dobbiamo andare in chiusura. Domanda di rito che faccio a tutti: cosa vorresti avere o cosa vorresti chiedere a chi ci sta ascoltando adesso per un tuo futuro da streamer, naturalmente, non. Visto che non ci dai l'indirizzo, non possono venire a casa tua a portartelo di persona, quindi qualcosa che non sia mate di materiale, ma qualcosa di. Cosa ti serve per il futuro? Cosa ti vedi? Come ti vedi tra qualche tempo?
1: Mi vedo come sono oggi, non come sono oggi, magari a livello di numeri, perché altrimenti vuol dire che non sto andando avanti e non sto facendo bene il mio lavoro. Una cosa molto banale, venite a provate a venire in live, provate a vedere i miei contenuti, seguitemi sui social. Mi trovate su praticamente tutti i social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
0: Dai, tutti i riferimenti che del caso
1: Mi
0: che.
1: guarda, mi trovate ovunque allo stesso modo, El Kirghito.
0: Quindi su Facebook.
1: Facebook non ce l'ho, penso mai avuto,
0: Ok.
1: neanche quando, sì, quando forse era quando
0: Quindi
1: ero ragazzino,
0: dependiamo Facebook, su
1: quando
0: Instagram.
1: aveva il monopolio dei social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
0: Ok. Sì, ti manca solo Facebook, devi solo aprirlo, non c'è problema. Poi hai YouTube e Twitch, la nuova piattaforma che si chiama Kick, mi sembra, una roba del genere.
1: Kick ci ho messo il muso, ci ho messo il muso perché volevo capire che tipo di piattaforma fosse. Ho provato anche a fare una live, ma adesso non so se era un limite mio di connessione, non sono riuscito a fare la live. Alcuni dei miei moderatori, dei miei collaboratori mi hanno detto che è perché i server sono in Australia, lontanissimi dall'altra parte del mondo, però vedo che molti. Allora, in Italia non è così diffuso Kick. Ci sono pochissimi streamer che fanno live su Kick.
0: Ma chi è lo stesso proprietario di Twitch?
1: Sì.
0: Lo sapevi, no? Soltanto
1: Sì.
0: che Kick è più orientato verso il gioco d'azzardo, perché il suo main content è quello.
1: Sì, però non è un tema che io porto, però magari
0: Sì,
1: potrei
0: no,
1: essere
0: nel
1: uno
0: senso.
1: dei primi streamer su Kick a portare gaming. Ed essere famoso, famosetto su quella piattaforma, chi può dirlo?
0: No, beh, ci sono streamer italiani su Kick,
1: Sì, assolutamente, ho
0: però a
1: visto.
0: differenza di Twitch, dove non è visto di buon occhio parlare di gioco d'azzardo, Kick è praticamente l'antitesi, dove il gioco d'azzardo è ben visto, tant'è che la società proprietaria di Twitch e di Kick ha come attività principale proprio il gioco d'azzardo. Soltanto che Twitch ha una sua impronta che è quella che ha sempre avuto e non vede di buon occhio il gioco d'azzardo, mentre Kick, essendo nata dopo, non ha questo vincolo di storico e quindi non ha problemi col gioco d'azzardo e molti non dico che lo portano, ma ne parlano tranquillamente senza nessuna remora. Infatti la differenza sostanziale tra le due piattaforme è questa, poi il resto è tutto uguale, è tutto identico.
1: Ed un'altra difficoltà che si può dire è che facendo multi-streaming su diverse piattaforme tu devi stare attento a mantenere le linee guida di tutte le piattaforme insieme. Quindi
0: Esattamente.
1: se paradossalmente io dovessi fare live su TikTok e su Kick, adesso ti ho messo i due estremi opposti, nonostante su Kick tu puoi parlare di gioco d'azzardo, cosa che io non faccio perché non è una roba che mi interessa fare, su TikTok non potrei farlo, quindi rischierei il ban su TikTok. Anche se su Kick è permesso farlo. Quindi bisogna sempre mantenere, devi essere sempre nel mezzo, capito?
0: Sì, più social network, su più social. Oh, Madonna, scusate, mi sto impappinando. Più social network porti, nel senso più live fai su social network contemporaneamente, naturalmente. Se stai facendo live su TikTok, su Twitch, su Kick, hai una finestra più stretta di possibilità di vocaboli che puoi utilizzare, di argomenti che puoi utilizzare, perché un social network ti vieta determinati argomenti, un altro te ne vieta altri, quindi se tu hai 10 argomenti e hai 3 social network che ti stai portando, te ne rimangono soltanto due degli argomenti di cui puoi parlare. Alla fine, perché uno vieta una cosa, uno vieta l'altra, non ti rimane più niente da dire.
1: Speriamo che non aggiungano altre piattaforme, se no passo le live a stare zitto.
0: Basta non
1: Posso
0: portare
1: non
0: le
1: posso dire
0: live su quelle
1: più
0: piattaforme se sei a posto. Ad esempio, te non stai portando Kick, quindi vedi che non ti stai ponendo problema.
1: ma alla fine quello che limita tantissimo, cioè io ho notato questa roba qua, la piattaforma che ti vincola maggiormente è TikTok. Cioè TikTok ha veramente delle linee guida molto restrittive, molto
0: YouTube va a periodi. YouTube va
1: YouTube
0: molto a
1: a
0: periodi.
1: periodi, Twitch diciamo che è quello un po' più di manica larga, anche se virgola, però TikTok è
0: Virgola,
1: notata
0: punto
1: sta roba
0: virgola,
1: qua. Esatto,
0: apostrofo, mettiamoceli tutti perché anche lì
1: però
0: bisogna stare
1: TikTok è
0: attenti.
1: veramente, tu TikTok non puoi fare niente, non puoi fare e dire niente, niente. Devi stare molto attento a cosa dici su
0: Lo
1: TikTok.
0: so perché ti faccio l'esempio che ho portato prima di Marta. Lei ogni tanto si trova il canale bannato per 2 o 3 giorni perché non, e non sa neanche il perché.
1: Mia sorella, abbiamo lo stesso tipo di problema, vedi? Però
0: Vedi? Ma penso sia il problema di tutti. Tutti gli
1: io penso
0: streamer
1: anche
0: hanno
1: che
0: questo
1: sia
0: problema.
1: il motivo sia chi usa quel tipo di social. Cioè, se c'è il ragazzino determinati argomenti forse è meglio che
0: Beh,
1: non li
0: sì,
1: affronta.
0: TikTok è
1: Magari
0: visto
1: qui.
0: per lo più da bambini, cosa che non è di Twitch che è visto da ragazzi, YouTube è visto dagli adulti, probabilmente questa è la differenza. Come
1: Esatto.
0: Facebook è il social network dei nostri tempi, parlo
1: Dei boomer.
0: per me, esatto. No, non sono un boomer, perché dalla definizione delle varie categorie di età, io sono fuori dalla categoria boomer. La categoria boomer viene prima della mia età. Quindi non sono
1: Millennial,
0: boomer.
1: millennial.
0: No, non mi ricordo più adesso. Non farmi andare a riprendere
1: Tutte
0: perché non
1: queste
0: me lo
1: frasi,
0: ricordo.
1: lasciamo perdere,
0: Esatto.
1: lasciamo perdere.
0: Boomer viene prima di me, insomma, ecco. No, quindi che è quella che utilizzava Facebook, che è praticamente il social network che ha dato il via ai social. Adesso invece i giovani che utilizzano più Instagram che neanche Facebook. Facebook ormai non lo usano più i giovani. Ecco, quindi a seconda dell'età che ha una persona, utilizza un social piuttosto che un altro, e quindi è corretto che questi social abbiano delle linee guida più o meno restrittive, perché hanno a che fare con persone di età diverse che sanno scindere da quello che è. Diciamo, uso un termine forte, scindere intelligentemente, che a volte non succede quello, però dagli argomenti che vengono trattati, le parole che vengono usate, da quello che è la vita quotidiana tutti i giorni, ecco. Se fai una cosa su YouTube che è visto da persone di una certa età, dagli adulti, puoi anche permetterti argomenti un po' più seri, un po' più pesanti. Su TikTok invece, e infatti viene visto come il social network dei balletti, si trattano più cose più leggere perché è visto dai ragazzini, ecco. Questo è
1: Promesso,
0: il
1: clan, non mi vedrai mai fare balletti su TikTok, te lo prometto.
0: argomento. Come no? Io speravo quello, volevo proprio un tuo balletto su TikTok, vabbè.
1: E invece.
0: Va bene, siamo arrivati in conclusione, i riferimenti tuoi li hai dati, hai chiesto anche che vengano a vederti tranquillamente in live, cercate El Kirghito, scritto E-L, Kirghito, mi raccomando, perché lo storpio in tutti i modi possibili.
1: Con la CH, non con la K, non K strane, esattamente così come l'abbiamo detto. El Kirghito, CH.
0: Come lo vedrete nel titolo del podcast che verrà lasciato sul nostro sito della radio, che è radioner.it, alla pagina della trasmissione socialmente, naturalmente. Lascio anche i riferimenti della radio per avere un quadro completo. Facebook è Radioner, Instagram è Radio Radioner. La mail a cui potete scrivere redoner@redoner.it, oppure se volete scrivere direttamente a me, socialmente @redoner.it. WhatsApp, per chi volesse scrivere direttamente alla radio su WhatsApp o telefonare, nel qual caso ci sia una diretta, il numero è 351 459 3144. Claudio e Simo, El Kirghito, vi auguro una buona giornata. La trasmissione finisce qua. Grazie mille per aver accettato di essere intervistato dal sottoscritto. Simo,
1: Grazie a te per lo spazio, Cla, è stato un piacere.
0: in bocca al lupo per il tuo canale.
1: Crepi il lupo.

4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirighiltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questi.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Rockin' Robin. Hot Rod's Lips.

Ogni epoca ha le sue malattie. Mio zio ricorda sempre la spagnola, travolgente, drammatica, violenta, adattissima agli umori umani del suo tempo. Si potrebbe studiare la storia dal linguaggio delle malattie. E poi la tisi, il mal sottile, che colpiva deliziosamente un'umanità romantica, illanguidita, attaccata alle tende. Si muore come si deve, l'epoca lo esige. L'importante è opporsi alle malattie. L'importante è non invecchiare. Essere vecchi significa non trovare più una parte eccitante fisica da interpretare e cadere in quello stupido riposo in cui si aspetta la morte. Non abbiamo mica rubato il gusto di vivere. Ci spetta di

da inventare ogni giorno. Non un poliziotto, no, ma un guardiano di me stesso. La libertà di non essere liberi. E ora? Ai miei amici che gli racconto. Sì, ai re nudi, ai Gesù liberi, agli erbivoglio, a libertà 1, 2, 3, 4. Che gli racconto? Io, che sono sempre stato d'accordo che si può far tutto.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle. Sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. E un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

i miei amici veri. Purtroppo per fortuna non sono vagabondi o abbai a luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia quasi nessuno.

0: mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ci ha schiaffato lui.
1: E 15 sopporti ci lascia i nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi.

ja kige saja, in taka dudrina kunule majna. Gente deligan face de mandila, vuoi che du lua su preferisciala.

madre l'ho chiamata Sasso, perché fosse duratura sì, ma non viva. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco.

ed il lavoro l'ho chiamato piacere. Perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Ed il piacere l'ho chiamato dovere. Perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare.

ed il potere, e la sua immensa intelligenza, e la sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, ed il potere da quel giorno mi insegue.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Ciao, grazie. Grazie, se volete domani sera siamo a Brescia, se vi va.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

altro che rock and roll e i balli irlandesi e tutte queste menate qua. La tarantella. Grazie. Adesso vorremmo fare un pezzo veramente molto impegnato, un brano che parla... Non si può fare alfieri, c'è una legge che vieta di fare alfieri, l'ha fatto apposta. Adesso forse Prodi la cancellerà. Andiamo avanti con un brano veramente molto serio, un brano che parla del corpo umano, diciamo non del nostro corpo, ma del corpo di tutti.

0: Non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici.
0: Ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
1: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix, sciocchezza.
0: Non penso solo.

Attenzione! Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che i vagoni sono stati ripuliti dalla sabbia e dalla carbonella del 2 giugno. Al microfono Marco Mosca e dalla carrozza messaggi Luigi Scarpato.
1: E buonasera viaggiatori sopravvissuti, il treno di Sicilia Express parte ufficialmente. Lo so, che siete ancora in fase di digestione per colpa del fondo del 2 giugno. E lo so benissimo anche l'uomo che mi siede qui di fronte, colui che legge i vostri pensieri più oscuri. Ciao Luigi Scarpato, come va?
0: Buonasera Marco, buonasera. Guarda Marco, io guardo la chat di WhatsApp e vedo gente che sta ancora sudando per smaltire le costine di maiale mangiate domenica scorsa. C'è un tasso di colesterolo in questa centralina che fa paura.
1: Ma perfetto Luigi, perfetto. Ma ormai il dato è tratto. Il fondo della Repubblica è andato. E da oggi nella testa dei siciliani e anche degli italiani c'è solo una parola: estate. Quindi aprite le chat, inondate Luigi di messaggi e facciamo la domanda, il domandone. Qual è la vostra meta estiva di per quest'anno? E soprattutto, avete smaltito la grigliata o siete ancora con la Malox in mano? Luigi, tienimi occhio la chat che partiamo a bomba. Nel frattempo vi lascio il numero della radio 351 459 3144. Sbizzarritevi che Luigi vi legge tutti.

0: E questo era It's My Life del Top Talk nel 1984. Luigi mi suggerisce una chicca su questo pezzo. Dimmi, Luigi.
1: Sì, tra l'altro è presente nella Billboard 800.
0: Sì, questa canzone è giusto del Talk Talk, It's My Life, è presente nella Billboard 800, ma non solo, anche mi dicono dalla regia che comunque era in quegli anni, nell'84, è andata in classifica tipo nei primi posti in Germania, in Regno Unito, in Nuova Zelanda, in Canada, e c'è un'ottima scelta questa che ci fa il nostro pass della nostra direzione artistica musicale. Ma ritorniamo a bordo e continuiamo il nostro viaggio, caro Luigi. Stiamo puntando la bussola verso l'estate e a giudicare dalla tua faccia che ho davanti al microfono, stanno arrivando messaggi importanti. Luigi, com'è la situazione? Mette stile dei nostri ascoltatori?
1: Guarda, la situazione è abbastanza variegata, però diciamo che tende al comico.
0: Immaginate.
1: Ti leggo un messaggio di Salvo da Palermo.
0: Salvo da Palermo, che ci dice? Salvo è un ascoltatore molto affezionato. Dimmi che dice Salvo.
1: Marco, Luigi, io andrò in vacanza solo nella spiaggia sotto casa.
0: Fortunato.
1: Per smaltire le 12 salsicce del 2 giugno. Prima devo fare un mese di digiuno. Un mese di digiuno, non entro nel costume. Salvo, devo dire, ti siamo vicini.
0: Ma sicuramente, ma anche senza sono vai nella merceria, nel di sotto, nel negoziante di sotto e compra direttamente il nuovo costume.
1: Esatto.
0: Fai prima. Poi che ce ne sono altri?
1: Sì, c'è Giovanna che ci scrive: quest'anno niente mete esotiche, andiamo a Lampedusa.
0: Ah.
1: Vogliamo l'acqua azzurra e niente stress. Infatti Lampedusa va fortissimo nelle chat.
0: Giovanna ha capito tutto, perché tra l'altro Lampedusa è proprio la protagonista della puntata di oggi, perché il modo di fare vacanza sta cambiando. Luigi, una volta il turista arrivava, buttava la bottiglietta di plastica nella spiaggia e se ne andava maleducatamente. Oggi c'è voglia di proteggere il mare.
1: Meno male, era ora.
0: Esatto, e nei giorni scorsi a Lampedusa hanno fatto la Blue Experience, non il solito evento per vendere gelati ai turisti, ma una roba pazzesca dedicata all'ambiente, con i bambini delle scuole che hanno fatto le Olimpiadi del mare per imparare a proteggere il loro territorio. Ma per capire bene cosa sta succedendo in quell'isola meravigliosa, chiamiamo il responsabile di questa iniziativa. Restate con noi.

0: ben ritrovati e ben ritornati in studio qui con noi, con Marco e con Luigi. Questa era Giuni Russo, Un'estate al mare del 1982. Brano scritto tra l'altro dal grandissimo Franco Battiato. Ma di questa canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, esiste una versione spagnola eseguita da Paloma San Basilio, sempre dal 1982, che è anche bella da ascoltare. Quindi se vi serviva andate ad ascoltare, oppure possibilmente la trovate sulla nostra programmazione ascoltando la nostra radio, la radio di Red On Air, sul nostro sito www.redonair.it, e ci troverete tutti i nostri podcast, tutte le nostre trasmissioni live, le potete anche rivedere, risentirle pure, anche tutti gli altri speaker di questa meravigliosa radio di Redona nel quartiere di Bergamo. Ma una domanda che volevo fare a te, Luigi, giusto che te l'ho qui davanti. Certo. Tu sei più per un'estate in montagna o un'estate al mare, tornando al titolo della canzone?
1: A mare, ovviamente.
0: A mare. E infatti mangiamo se un tipo non ti piace, Luigi. Ma questo ponte come l'hai passato? Non l'ho detto poco fa, abbiamo letto i messaggi, ma tu questo ponte come l'hai passato? Penso che sarai dato uscito o sei stato sui libri?
1: Sono stato sui libri.
0: Perché sono gli ultimi giorni. Sì. E quindi si deve preparare, che ci sono gli esami dei profitti. E sai che mi sento che sotto sotto

0: è il grande Franco Battiato con Simon on a Solitary Beach, brano del 1981, album, brano che è dall'album La Voce del Padrone. Tra l'altro questo disco ha ricevuto la certificazione FIMI nel 2009 come disco d'oro. E mi dice il grande Pas Carpato, che è qui che ci cura la nostra regia oggi, che la formazione, diciamo, sia delle chitarre c'era Alberto Radius dei Formula 3, e all'organo salutiamo il grande Filippo Destrieri, che è il nostro ascoltatore nonché il grandissimo amico di Pas Carpato, quindi risalutiamo, ed era l'organo che sentite in questo singolo di Battiato. Ma Luigi, raccontami, che dicono la nostra messaggistica, la corrispondenza, che dice, che c'è, ce ne sono novità?
1: Certo, abbiamo altri due messaggi,
0: leggi che ho voglio sapere dove vanno in vacanza, che devo prenotare le vacanze.
1: Tutti Lampedusa comunque, gli hanno fatto un...
0: Vabbè, perché gli abbiamo dato l'input, sì, di Lampedusa,
1: sulla
0: giustamente.
1: Sì.
0: Quindi ora appena chiamiamo il presidente della Proloco, diciamo che stiamo facendo un'ottima pubblicità a Lampedusa, che già i nostri ascoltatori stanno già programmando il soggiorno a Lampedusa. E che dicono?
1: Quindi,
0: Il
1: primo dice, sì: Marco, quando si pensa a Lampedusa vengono subito in mente il mare cristallino e i colori incredibili di quest'isola. Proprio per questo è importante averne cura. La sostenibilità non è una parola difficile, ma un modo semplice per proteggere tutta questa bellezza.
0: Vabbè,
1: un saluto.
0: Profondità, avrebbe bellissimo.
1: Sì, si sono dati alla poesia, sì, anche sì. L'altro è così.
0: Ah, vediamo.
1: Marco, Lampedusa è uno di quei posti che ti fanno capire quanto sia preziosa la natura.
0: Ma veramente.
1: E allora facciamo tutti la nostra parte. Piccoli gesti, meno sprechi e più rispetto per l'ambiente. Così il suo mare continuerà a stupire chiunque lo guardi.
0: Ma non solo il mare di Lampedusa, ma tutto il territorio, ma tutto il mondo, diciamo, dobbiamo avere occhio e riguardo per l'ambiente. È un messaggio che vogliamo lanciare a tutti i nostri ascoltatori e in tutte le parti dove si trovano, sia a mare, sia in montagna, sia nella città, perché anche nella città si deve avere rispetto del decoro dell'ambiente. E sai che cosa mi è venuto in mente con Lampedusa invece? Le barche, l'effetto delle barche che sembrano volare sul mare, tipo l'effetto Morgana forse. Ora adesso, appena chiamiamo il presidente, ci facciamo spiegare da chi vive direttamente su quell'isola, ascoltiamoci un altro brano. Vai, pass.

E questo era Claudio Baglioni, giustamente parlando di Lampedusa, ci è venuto in mente di passare un brano di Baglioni. Questo era Navigando del 1990, singolo che viene fuori dall'album Oltre, ascoltando le parole, analizzando il significato del brano, il testo segue quel flusso di coscienza intimo, no? Attraverso le strofe, la metafora del navigare, navigando sulla luna, alle onde, fino alla mara, come conclusione di navigare alla deriva, dice il Baglioni, che parlando nel testo parla che il protagonista ha lasciato la sua compagna per seguire un sogno utopico, ma si trova poi spaesato il caro Luigi e a fare in coi, quindi il protagonista fa i conti con l'incertezza e con la nostalgia di casa e della donna amata, perché estate è musica e spensieratezza, ma anche amori estivi. Anche lì vogliamo sapere qualche cosa sugli amori estivi, ma ora più tardi ci leggiamo qualche altro messaggino. Ma nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo e poi chiamiamo Lampedusa.

0: Viaggiatori, bentornati. Questo era Lucio Dalla con la canzone Itaca del 1971, tratta dall'album Store di casa mia. Ma siamo arrivati, cari viaggiatori, nel cuore del Mediterraneo. E per parlarci di come un'isola stia diventando un laboratorio di sostenibilità e amore per il mare, abbiamo in diretta telefonica il presidente della Proloco di Lampedusa, Giovanni Martello. Presidente, buonasera e benvenuto a Sicilia Express.
1: Buonasera a tutti.
0: Presidente, parliamo del successo della Lampedusa Blue Experience. Ci ha colpito tantissimo l'idea delle Olimpiadi del mare. Niente tablet, niente divano, ma un'esperienza diretta per i ragazzi per capire le fragilità del mare. Com'è andata questa fusione tra gioco ed educazione ambientale?
1: Allora, è andata benissimo. E, diciamo, il primo appuntamento, e speriamo che sia un appuntamento annuale. È stato rivolto a tutti i ragazzini, in particolare elementari e medie, e tutti i bagnanti che erano in spiaggia. E diciamo che è nata più che altro per valorizzare il mare in sé, quanto lo sfruttiamo sempre per vacanze e per gioco, ma ci dimentichiamo delle sue fragilità. E i bambini l'hanno presa, diciamo, molto bene, anche perché abbiamo inventato, ideato dei giochi che praticamente abbiamo chiamato Olimpiadi del mare, in cui fondavamo amore per l'ambiente e divertimento praticamente.
0: Bella, un'iniziativa lodevole. Tra l'altro poco fa abbiamo messo anche un brano di Baglioni, che Navigando, abbiamo anche parlato della metafora. Baglioni è un concittadino di Lampedusa a tutti gli effetti. Tra l'altro lui fa il suo concerto Scià ogni anno. Per quest'anno ci dispiace che ha rinviato tutti i tour. Non so se a Lampedusa fa il concerto di Lampedusa, però da qualche so forse ha rinviato tutto per il prossimo, il 2027.
1: Sì, a quanto pare sì, rinviato. Lui però ci ha, diciamo, l'anno scorso ha aperto il tour 2026, a fine 2025 a Lampedusa, appunto, con un bellissimo spettacolo che ha coinvolto un sacco di suoi fan e di lampedusani, anche perché diciamo che Baglioni ormai possiamo definirlo lampedusano d'adozione.
0: Tra l'altro, poco fa, parlando, perché ci hanno mandato tanti nostri ascoltatori tanti messaggi, parlando qui con Luigi, gli ho detto che a me la cosa più fantastica della Lampedusa, la cartolina bellissima della Lampedusa, è vedere le barche che volano. Ma che sensazione, ma ci spieghi questo effetto di queste barche che volano?
1: Allora sì, diciamo che le barche volanti sono state coniate dai giornalisti giapponesi, che hanno praticamente invaso il nostro territorio nei periodi più brutti, diciamo, della migrazione. Però è un effetto, diciamo, ottico, in quanto questa trasparenza dell'acqua fa sì che la barca sembra sospesa nel vuoto. Infatti proprio queste foto da cartolina di barche volanti ci hanno resi famosi anche in giro per il mondo. È una cosa bella, diciamo, a raccontare, ma più suggestiva da vedere dal vivo, più di altro, anche perché raccontate una cartolina a volte la scambiano per fotomontaggio, come
0: per intelligenza artificiale, ovvio, diciamo, invece è paesaggio reale,
1: sì,
0: dire.
1: Infatti, assolutamente, ci è capitato infatti di portare persone a guardare le barche volanti e avevano la foto in una mano e alle spalle le cosiddette barche volanti, per far vedere appunto che era la realtà. Certo. E che non era un fotomontaggio praticamente.
0: Certo. Lei è anche presidente della nuova Proloco, una Proloco moderna che non fa solo promozione turistica, ma che deve essere punto di riferimento per la crescita della comunità lampedusana. Infatti, dalla BIT di Milano fino ai laboratori di oggi state cambiando volto all'isola. Che messaggio state mandando al turista che prenoterà per Lampedusa per quest'estate?
1: Ma innanzitutto spesso, diciamo, il turista pensa di arrivare qua e trovare soltanto il mare e la trasparenza del mare, ma lo scopo è fare scoprire anche tutte le altre caratteristiche del mare. Appunto per questo siamo partiti dall'ambiente, dalla sostenibilità, dalla cultura del mare in sé, che, diciamo, essendo diventati praticamente turistici, si è un po' persa questa cultura del mare. Infatti, appunto, in questi Blue Day abbiamo promosso l'ambiente marino e il mare anche al turista, coinvolgendo appunto anche i bambini che erano in vacanza qua sull'isola. E poi, diciamo, anche se dobbiamo attirare nuovi turisti, dobbiamo anche preservarlo questo mare. Infatti. Quindi di conseguenza partiamo dal rispetto del nostro territorio, appunto per promuoverlo e far innamorare il turista del nostro territorio.
0: Perfetto, perfetto.
2: Presidente, mi intrometto dalla postazione messaggi. Noi le promettiamo che i nostri ascoltatori saranno turisti super ecologici e attenti. Però c'è un però. La chat mi chiede delle garanzie. Dopo aver pulito le spiagge, qual è il piatto o il sapore locale, ovviamente sostenibile, che un turista non deve assolutamente perdersi quando sbarca da voi?
1: Allora, il sostenibile è tutto i pesci, diciamo, sto consumare i piatti appunto di pesci locali. A noi capita spesso, per esempio, che chiedono le cozze, le vongole, per esempio, sì, che da noi sono di importazione, quindi diciamo sono le meno sostenibili appunto perché arrivano da fuori, quindi certo, hanno un viaggio. Quindi consumare assolutamente, diciamo, pietanze che sono nostre, infatti la triglia, lo sgombro, le alici, così via. Quindi non cercare sempre i pesci.
0: Questo dettaglio non è, cioè, questo dettaglio è fondamentale. Uno deve mangiare.
1: Sì, assolutamente, anche perché diciamo spesso quando vanno nel ristorante il turista cerca la pepata di cozze, la pasta, sì, con le vongole, ma sono di importazione, per carità, sono sempre freschissime e buone.
0: Certo.
1: Però diciamo è sempre il meno sostenibile, perché diciamo inquini, ma certo, più altro perché arriva da lontano.
0: Certo, anche perché il pescato locale comunque è sempre più buono, soprattutto io quando vado in un...
1: No, e più che altro è scoprire anche, diciamo, che noi diciamo il nostro pescato locale è il pesce povero, sì, di spine, quindi il meno elaborato. E dovete pensare che noi avevamo delle ricette che vengono chiamate addirittura una pasta chiamata alla milanese, che
0: con le sarde,
1: nient'altro che pasta con alici e sciolte nel soffritto e del finocchietto selvatico. Ah, quindi diciamo era
0: bianca
1: molto
0: con il
1: a
0: sugo.
1: Chilometro zero.
0: Ma bianca con il sugo, presidente?
1: Allora, diverse versioni. La nostra classica, quella che facevano le nonne, è con il sugo, quindi non troppo rossa e neanche bianca,
0: perché io sono agrigentino pure, no? E nel mio comune la pasta alla milanisa si fa per il venerdì santo, per il venerdì di Magro, okay, ed è con le sarde, col finocchietto selvatico e poi con il sugo e la mollica atturrata.
1: Assolutamente, quella proprio come in Sicilia non deve mancare praticamente.
0: Quindi
1: l'elemento anche, diciamo, che lega tutto, la classica mollica praticamente.
0: Anche che siamo, diciamo, distanti, diciamo, c'è il Mediterraneo di fronte, dall'isola madre, diciamo, all'isola poi figlia, no? Dalla costa argentina poi all'isola di Lampedusa, comunque la tradizione culinare e comunque sociale ci uniscono tutti.
1: Sì, assolutamente. Infatti, diciamo, la nostra cucina integra molte ricette della terraferma, chiamiamola, perché sì, noi diciamo l'isola madre la chiamiamo terraferma, anche se è un'isola.
0: Sì.
1: Quindi non è che è la cucina siciliana in generale, diciamo, che è il nostro cavallo di battaglia. Poi ovvio ogni cuoco, ogni famiglia ha fatto le sue sfumature,
0: certo,
1: apportando, diciamo, sì, infatti i cambiamenti, sì, migliorativi personali, diciamo.
0: Presidente, io la ringrazio di cuore. Per me Lampedusa,
1: grazie a voi,
0: negli anni passati la vedevo come l'isola, come un territorio, essendo anche comprovinciale, no? Territorialmente,
1: certo,
0: distante, ma è vicina. Tra l'altro io sono di Lucca, sì, sull'elenco economico telefonico siamo una pagina tipo prima, cioè, siamo vicini. Quindi io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito a farci questa chiacchierata insieme. Ti ringraziamo per l'iniziativa e per l'attività che state facendo lì sull'isola. Ti auguriamo una buona estate nel frattempo. Auguriamo una buona estate a tutti i lampedusani e che sia un'estate di prosperità, sviluppo e sostenibilità, caro presidente.
1: Assolutamente, grazie a voi, anche buona estate, chissà, magari ci vediamo a Lampedusa.
0: Sicuramente, non mancheremo. Grazie presidente.
1: Grazie,
2: buona serata.
0: Facciamo un abbraccio a Lampedusa e ci tuffiamoci sempre nella nostra musica qui su Red On Air.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E questa era L'isola che non c'è di Bennato del 1980, dall'album Sono solo canzonette. Piccola chicca, il chitarrista che sentite in questo pezzo è Lucio Bardi, siciliano origine da parte di padre, che era un pittore e insegnante siciliano trasferito prima a Torino e poi a Milano. E salutiamo Lucio Bardi, che oltre ad essere originario siciliano è anche amico di Red On Air. Siamo quasi agli ultimi minuti di questa puntata. Luigi, come stiamo chiudendo questa serata dedicata a Lampedusa, alle vacanze?
2: Guarda, la stiamo chiudendo alla grande. Abbiamo due messaggi, sì, che sono dovuti all'intervista.
1: Sì, perché tra l'altro bellissima intervista, esatto, da sottolineare. Io mi sono emozionato nel sentire parlare il presidente di come ha sponsorizzato Lampedusa. Mi è venuta voglia di prendere l'aereo adesso da Oro e andare a Lampedusa.
2: Allora, ci scrive Anna. Dimmi. Complimenti al presidente. Finalmente si pensa ai giovani e non solo a sfruttare le spiagge. Noi saremo a Linosa ad agosto.
1: Ah, cioè, perché sì, Lampedusa è Linosa, giustamente, anche l'altra isola. E poi ce ne sono altri.
2: Chiuderei con questa perla. Ce la manda Carmelo, che ignorando totalmente il discorso ambientale ci dice: Marco, Luigi, io ho deciso, quest'estate la mia meta turistica è il condizionatore del salotto, no, non mi muovo.
1: No, no, Carmelo, muoviti e vieni in Sicilia, che noi ti aspettiamo con braccia aperte. Vieni da noi, che noi l'ospitalità è sacra, il turista per noi è un inviato dal Dio, dicono alcuni posti a me cari. Ma siamo arrivati a capolinea, cari viaggiatori. Abbiamo smaltito i ponti primaverili, abbiamo messo la prua dritta verso l'estate. Ricordatevi la lezione da Lampedusa: il mare è fragile, trattiamolo bene. Grazie a Luigi Scarpato per aver gestito il traffico dei messaggi.
2: Grazie a te e buone vacanze in anticipo a tutti.
1: Grazie alla regia di Renon Air, da Marco Mosca è tutto. Preparate le valigie, buon'estate.

0: sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Lessing 17enne arriva a Lipsia per fare teologia, apprende prima la scherma, la danza, la distinzione e la lontananza. Ecco, non guardate un po' più sotto, qui vedrete esattamente come è fatto Dio. L'attributo buono delimita uno spazio, segna una distanza. Il paziente non può aspettare. Si procede a regolare dissezioni. Camice, prego, signori anatomia. Presto bisturi. Clement Hurt.

Basta, ricucite. Ancora una cosa, mente a Ockham, prego. Dio differisce dalla pietra perché questa dice: è finita. La teologia vi invita, anzi vi impone, di immaginare una pietra infinita. Camice, prego.

che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

con un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.

gente che sente l'aria, coppa per la soia, che sta a contatto sempre, che carna vive il mondo. A dove sta verità, a dove sta qualcosa, pensieri senza parole, lacrime e luce. Meglio una goccia d'acqua e sentimenti, meglio ogni tanto a toccare un tramonto. Imparate a te vuole bene veramente, se ovvero vuole bene all'altro.

Una mia povera sola, che nessuno conosce, che mangia una povera, una povera sim. Non trovano nessuna risposta.

sorriso accanto ti ferma e ti fa arrossire. C'è un orologio che non suona, c'è un precipizio con un nido di bestie bianche. C'è una cattedrale che scende e un lago che sale. C'è una compagnia di piccoli commedianti in costume intravisti sulla strada attraverso il margine del bosco. E c'è infine, quando hai fame e sete, qualcuno che ti caccia via. Io sono il viandante sulla strada maestra che attraversa i boschi. Vedo a lungo il malinconico bucato d'oro del tramonto. Meno in alto ci sono le fogne. Meno in alto ci sono le fogne. I sentieri sono aspri, i dossi si ricoprono di ginestre. Come sono lontani gli uccelli e le fonti. Non può esserci che la fine del mondo.

A wayside, a toast.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ali, smagnetizza questo mio cuore. Sei un mobile antico, ma mi piaci così bella, come un macchinone filante, come una fuoriserie immatricolata Concezione. E c'era un vento caldo di sciroppo che scendeva come una saliva dal mare. L'incantautore nella sua cantacomba giocava con le parole. E adesso dorme sotto un cielo nero con una vecchia virgola coperta.

rimasi a tu per tu, con il buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra d'essere arrivati che ci avessero aspettato, ritornando dal passato, da millenni su una mappa che non c'è. D'improvviso poi brillò una bestia che non so che natura capricciosa mi scovò. Un sorriso che stupisce tutta quanta mi svanisce negli occhiali da nostro ma solo qua. Delle sirene la regina pure

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

ecco il cappellano, entrato nella cella, in ginocchio sulle ossa, piegato qui a pregare.

finestre dall'oblò entra un po' di luna, riflessa su una sciabola d'argento, arriva fino a dentro.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Non così, no? L'avevo detto, una cosettina, però bellina. Cioè, almeno a me piace.
1: Il 17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.